L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccell. Moltagnin esch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos vess el œuf in pell.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chica saeta sin visitadres se visitadres d'ina parte da Tecno ad Arau ne anga d'ina bec clair. Davart il motiv alla polizia il moment trais ipoteses. Durant pli resemnes es ist arru assai vel tranter las partidas de guerra in il Stadis Unitz e l'Iran ossa a i aida ina escalazion militara. Ed oz pon ins giudair in di dec sulle gli fil su entremez diston ins quintar cum da raccia locala. Como trais dels temas cio apinau per vus, oz la sis, miu nome Olivia Christen, bien di, abitius essas de la partida. La polizia cerca angadina il delinquendu, ils delinquents del Sayez alla fin di una parte da Tecno ad Arau la noce sin domenica, per vide quest Sayez è morta in una giufna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta da 4 uomini svizzers e di una donna tudescia tra 24 e 39. Il stan attuale da Ursin Kadish.
2: Las polizias sono una dina in azione gronda alla cerca da delinquenz e las investigazions marschen intensiv e quei in collaborazione con pliras polizias cantonales ad ecula polizia tudescia sur confin. Clare pil moment mo che la polizia ha anflau plir stotzels cartusches de patronas per dus differents calibers, per ina pistola ni pistola mitraglia ad e per ina buis. Las investigaziuns marschen a mincia cassa in pliras direcziuns, seggi quei per vedin attentat, per vedin amok, ni e per vedin delicten organizaziuns. Tut seggi puseivel agi un om. La presenza della polizia è augmentata ed ins quinti cun impign risico restant.
1: Ossa all'exterior. Per le prime giade da Piradont in mais ai militare american puspe attaccia l'Iran. Pliras medias americanas rapportan concordant che il militare american aia attaccia 2 bitte raquetes iranais sin in insla in la via da Hormuz. In sai vuol impedir che il bitte raquetes placeschen novas minas maritimas en il golf della Persia. Las gardas da revoluzione iranais han conferma che ad ein attaccia cumplirs morts e personas blessadas. Sco reaktion aia l'Iran attaccia bases militares americanas en la Jordania. L'armadia jordanica ha annunzia chin saia cifà e distrui 8 raquetes che sain entradas en lur spazi d'aria. In una vetta del tipo catamaran, con pli che 260 persone a bordo e cupiciata avant la riva della Cipra del Nord e si il suo entra sfondrata in il fondo della mar. Almeno 8 persone sono morte, 12 persone sono anche sparite, ha detto il ministro del traffic Tirk Cipriot all'agentura di novità Tirka Anadolu. 242 persone sono in spudi spendrar. Il momento non è anche ben chiaro da quale agua è entrata in la navetta. Intanto hanno in arrestato il capitano e 7 commembers d'equipa. Gli investigatori sperano di accettare l'apparato che conosce tutte le date e il vrac al fondo della mar. Per via di un'attaccia ortlaria in la città russa Belgorod, che è tirs del confine con l'Ucraina, è morta almeno 2 persone. Almeno 16 persone sono blessate, ha comunicato il governatore della regione, tenor l'agentura di novità statale russa TASS. L'Ucraina ha attaccia con racchette in areal da managi. Per via di questa attaccia ha oltre da quai cominciato ad arder in 7 depositi della città di Belgorod. En il Park National American Grand Canyon en il Stadi Federativ American Arizona ai da in inundazione andeccia per via da Malaura in saia evacuada pli che 60 persunas a comunicia il Biro del Park National da pli che 15 persunas sa indentant anche sparides. L'inundazione andeccia ai tranter auter destrui pli respons da pedons che manavan sur in flum oltre da quai doneggiada in a lingia d'aua centrala. Tenor ils meteorologs ston in squintar con ulteriore pliev di intensiva in la regione del Grand Canyon, quai podes cejunar ulteriores inundaziuns andecias. Per il sport balla per regional. En la seconda liga regionala a cui il 97 pudi festivare una vittoria clara ordai fra il club Grigion Gudagna contro l'FC Eschenbach con Sisedin, uscia e cui con 4 punti in plaz 7 in la tabella. E le donne del team Surselva andano a gunare in terrada contro l'FC Tuzan Cazzas. A Tavanasa hanno perso contro le donne di Tuzan Cazzas con 2-7, con cui è il team Surselva ossa in plaz 5 dalla tabella.
0: La meteo.
1: Otsesi malgrat singuls nivels dec sulle lifil, sventer mes dissa forma nivels de cumulus pli grons din sto quintar con daraccia locala per parte accompagnata da tuns e ciamecs. Le temperature maximale sono a cuire tra 24 gradi, in Surselva tra 32 e 22 ed in legge di notte tra 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Tremolina ed Arvigo serata per via da Bovas.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Bunde ilia lindas de alia microfone Sergio Guetsch. Dumanga schon September. Gia veis tot bunga parots.
0: RTR. Unique.

S'adagiar con RTR il Davos de del Meis, il Amprem de Dalemda, ozzan domang er con Toto Hold the Line. Ivania pront per vos autres The Colors, Italo Disco. Era per anceva Lemda Nova, Cal Hit da Gola, ci conosceros er. RTR il Lindes de per la musica, procurainza nous, Javation Bunde.

0: Lindersche an 6 minutes ai la 6 a mesa. Dalla findenda vigna gugent anche discuria il Lindersche, scu inza savessere sumar il bike marathon anturn il Park National Cesto Sonda.
1: Tots flippanori, angusti, splattene, quasi un privilegio di dire uscire in corsa casa.
0: Impressions da quel bike marathon vainza per us otters online. Forza, conoscets erenza cis en las fotis rtr.ch.

0: Lovebox ter RTR il è la 6 a mesa novitat con Olivia Christen.
1: La polizia cerca a Gadina il delinquendu, ils delinquents del Saiez alla fin di una parte di Tecno ad Ara o la notte sin domenica, per il quest Saiez è morto in giuffna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta di 4 romani svizzeri e di una tudescia tra 24 e 39. Per la prima giada del periodo in mai, il militare americano può attaccare l'Iran. Per le medie americane rapportano concordanti che il militare americano abbia attaccato 2 bitte rakete iranai in l'insula in la via di Hormuz e ha voluto impedire che le bitte rakete placessero nuove mine marittime nel Golfo della Persia. Per il sport, balla per regionale, in seconda Liga regionale a Coira 97, può festivare una vittoria clara di Cisadin contro l'FC Eschenbach. E le donne del team Sursel van Pers contro l'FC Tuzan Katzas con 2-7.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Amper Neval, per ancevar l'em da nova, ozza il malgro singulas nevlas decias la liei figlia siumats desafurman nevlas da cumulus pi grondas e ins stoc intar cun daraccia locala. Las temperaturas maximales en a coira ter vancia 4 grads, an surselva ozza tranter dis doce vancia 2 grads, aintan la nagia degnota ter vancegn grads.
2: Vias e traffic.
0: An Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Scegliò dati da annunciare una volta più vler otterci veias libras buon viadi.
4: RTR. Unic e simpatic.
0: Ampurmes è Ampurmes The Colors. Italo Disco. Bunde.

0: Elans, Great Again.
1: In om vi den els curonta cun ina frisura sco grado da leg, va cun comba stendida sulla punta jom vi. Apparentemein vul el micià sot la barriera o avon quel tren vegn. Quei gertegia prest mo lu, sa ferma ella necemein a pare da se domanda, neo ein miu telefonin, el va cul maun sul sac sa niester del cia a senta quel telefonin ai bulau neu quel ves de desser. El se meina per tornar a casa, a sa ferma, a sa meina puspai patertiont vid el termin che la dio quira. El vegn ni en ni o, ni vi, ni nau. Al signal acustic annuncia cun tun pulsont a gitsco guilles che la barriera vegn a se sbessa in curt. A jom, ni auda ni vesa, a dama ta ebo sentiu la scadanada che la survenio giù pa la copa cu la barriera e sa centada sin seu ciao. Al di suenter, vegn el non avon en spital. Spersiu lec sesa policist ca Hensli. Go vai! Da Mondalez con un riso suffisante. El trovi a un impero informazioni per il rapporto. Per cliché, se già il locomotivist venius da Franà, quei se già un pezzo a cop, al sulet che se già venius ot la sroda, se già quei capico. Al polizist preno da sei tasti in capeccia coccina con pala, pauc auter kin mantun franzlas a tonge vi quella sa jomen lec. Lez meras in quei capi, a sa nota capice, capica quei. Oh, mai viu! El si pel polizist. Make Elans great again, san ins leger cun un pau fantasia, schrec un vert fluorescent sin tietchen. Basta quel eri gras per el dil polizist, de chi auter do es quel esser. A jom en lec sa derge els plumats, surrient, c'è biala coincidenza. El era num nada mangest vide sviluppa in teater cum vigins e vigines da jon aveva un buon titel. Make Elans great again, quei fus dor in titel. Edisch gli sa purta bien fritt di el si pel polizist ca Hensli. Letz mo scrolla ciao, a mette blocca culi in a voz in sae tastia, el veven i ginas de mondas pli.
2: Impo.

0: per Anchever Bagna Lemdanova Imagine Dragons an indisch minutes e la set
1: RTL con la buona nova da Lemna.
0: An Saunas an Finlanda è schon bagnen qual idea nascheida. Per esempio, la idea da den campionati mondial da suonar chitarra immaginara. Che il CIO ancetti il 1996 scu occurrenza da spass da un piccion festival da musica è davanto cult sa presentarsi in tribuna e giuir chitarra la quale exista angalan fantasia. Ils partecipants on precis 60 secundes time da persuader giuria e publicum valetovin la precisión tecnica, la presenza in tribuna e il dun dalla circumpareir real che la chitarra immaginara. Che il campionato mondiale antiglia fratempo davanto la attrazione principale della stat a Oulu, antiglia vest della Finlanda, che la occurrenza o in clear messadi Make air, not war. Fage aria e beg guerra e vigna promovia la pace mondiale. Schanz sunga chitarra immaginara ins soglia beg anche tigneir antamang in arma. Perché il make air, not war, il motto da quel campionato mondiale da suonar chitarra senza chitarra c'è stola findemda. Il nuovo campione mondiale deriva del reminente Air dalla Finlandia.

0: las novitats ter RTR.
1: Chica sa etas in visitaders e visitadras d'ina parti de Tecno ad Arau neanga d'ina Bec Cler davart il motiv alla polizia il moment trais ipotesas. Durant pli resemnas es istaru assai vel trant las partidas de guerra il Stadis Uniz e l'Iran o sai daine escalazion militara. Ed oz ponins giudair in di dec sulle gli fil suentre mes di stonins quintar cum daraccia locala. Como trais dels temas cio apinau per vus, oz lasiat. Miu nome è Olivia Christen, bien di, dicius essas della partida. La polizia cerca angadina il delinquendu, ils delinquents dal Saietz alla fin di una parte de Tecno ad Arau la notte sin domenica. Per vide quest Saietz è morto in giufna italiana. Intant, alla polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate. E si tratta da 4 uomini svizzeri sedine di una tudescia tra 24 e 39. Il stand attuale da Urzin Kadish.
2: Las polizias sono una dina in acziun gronda alla cerca da delinquents e las investigaziuns marschan intensiv e quei in collaboration cum pliras polizias cantunalas ad e cu la polizia tudescia sur confin. Clare pil moment mo che la polizia ha anflau plir stotzels cartusches de patronas per dus differents calibers, per ina pistola ni pistola mitraglia ad e per ina buis. Las investigaziuns marschan a mincia cassen pliras direcziuns, seggi quei per vedin attentat, per vedin amok ni e per vedin delicten organizaziuns. Tut seggi pusseivel a giunum. La presenza della polizia è augmentata ed in squinti con impin risico restant.
1: Ed ossa l'exterior. Per l'imprima giada da Piradont in mais, ha il militare americano puspeata c'ha l'Iran. Pliras medias americanas rapportan concordant che il militare americano haia attaccia dus bitarachetes iranais sin in insla in la via da Hormuz. Inzai vuol impedir che il bitarachetes placeschen novas minas maritimas in il golf della Persia. Las gardas de rivoluzione iranais han confermà che ha da in attaccia cumplirs morts e persunas blessadas. Scorreacciun haia l'Iran attaccia bases militares americanas in la Jordania. L'armada jordanica annunzia che in sai cifà e distruì 8 rachetas che sai in entrada sen lo spazio d'aria. In una vetta del tipo catamaran, con pliche 260 persone a bordo, è cupiciata davanti la riva della Cipra del Nord e si il suo enter sfondrata sin il fondo della mar. Almeno 8 persone sono morte, 18 persone sono anche sparite, ha detto il ministro del traffico Tirk Cipriot all'agentura di novità Tirka Anadolu. 242 persone hanno spudito spendrar. Il momento non è anche ben chiaro di quale acqua è entrata nella navetta. Intanto hanno arrestato il capitano e 7 membri d'equipa. Gli investigatori sperano di accettare l'apparato che conosce tutte le date e il vrac al fondo della mar. Per via di un'attaccio d'aria in la città russa Belgorod, che da tirs del confine con l'Ucraina, è morta almeno 2 persone. Almeno 16 persone sono blessate, a comunicare il governatore della regione, nor l'agentura di novità statale russa TASS. L'Ucraina ha attaccato con rachette in area da managi. Per via di questa attaccia, ha oltre da qui cominciato ad ardere in 7 depositi della città Belgorod. In il Park Nazionale American Grand Canyon nel Stati Federativ American Arizona ha da una inundazione andetta per vida malaura in sia evacuata pliche 60 persone a comunicà il Biro del Park Nazionale. Da pliche 15 persone sain dentanta anche sparides. L'inundazione andetta ha a trantarauter destruì pli respons da pedons che manavan sur in flom. Oltre da qua è doneggiata in lingia d'aua centrale. Tenor il meteorologo stanno in squintar con ulteriore pliavge intensiva in la regione del Grand Canyon che potesse cegionare ulteriore inundazioni andecces. Per il sport, balla per regionale, in la seconda liga regionale a cui era 97 potesse festivare una vittoria clara. Ordai fra il club Grigion guadagnà contro l'FC Eschenbach con 6 sedin, uscì a cui era con 4 punti in plaza 7 in la tabella. E le donne del team sur selva andano a gonare in atterrada contro l'FC Tuzan Katsas, a Tavanasa hanno perso contro le donne del Tuzan Katsas con 2-7, con cui il team sur selva ossa si in plaza 5 della tabella. La meteo. Oggi è malgrado singoli nivelli di sole liv, il centro mesdisa forma nivelli di cumulus più grandi in sto quintar con la raggia locale. Le temperature maximali sono a cuore tra 24 gradi e sur selva tra 12 e 22 ed in lenghi di notte tra 25 gradi.
3: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Bovas.
4: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Speer vegas passanto in a fitch bella fin demda. Salets, Otzanduman era vos otters an Zurses.
6: Ci cica belle, ci pos puspe menzionar, ci son dalla Val Zurses. Die Botens wessi menziono or da ce comencen zeo, sans poi menzionar cenzeo della Val Zurses, di comen Zurses. Ea, forse vagne po' da pledix, cis da vos ons, fo che frambe dolle nella nostra regione.
5: La festa Savonina piglia piot grigione è stata sonda di scurinza irancozza surt Londer, che gli anca avant las seta mesa. Agli microfone Sergio Guetsch, Joishun Bunde,
0: RTR. Informativ e divertente.

0: Il era po scuda gudanier anti il lotto cant savenz in sa solgion a festivar il pio de grigion bec sci savenz usceia ci anna sursese el nia do tot la findemda per festivar Fabio Luzio la festa è stata a Savognin el a nia eligia l'emda passada del Consell Grond scu presidente po ossa zanumnar durante non il piot grigion l'antira vishnanca da sursese o festivo trantarotar irla Union da Giuventet nació procuró pil bainstar dils giasts. C'è dei ella da Fabio Luzio.
1: Ella è degna presente e di fa degna piacere di essere insieme con ella. Ja.
2: Io vedi un buon discorso con ella, anche a Vion, che ci sono insieme in vacanza con la Giuventet. E il loro vedi piacere di cantare per ella. E ella motivesce, also se cosa è, ella baita estremo buon.
1: Ja, ella mette motivo ella motivesce a noi, ella è un po' una ispirazione per noi, Kata, ed ella è un figlio buon collega.
0: Ah, Fabio Luzio, ci è con si 35 giorni degli eminenti in dils giovani, in tanto che l'uffizi o che il da festa faccia naturalmente grande impressione.
3: Che è un sogno ben descrivere, che è sì irrazionale, sì speciale, che non so, il becch proprio cifra ampliata. C'è una collega in intermedio di tutti che è qua, erano tutti mecta salvati, c'è mecta wild, va di cea, ea.
0: E mecta wild vin allo er ils proxims days ad esser piglia piot grigion la ciaccia specia.
3: La patente ready, i schlupette ready, os vordains an candex si posec.
0: Er sciglia vignen strangion con Blairster Minz per Fabio Luzio per quel peglia el la peda. Impressions dalla festa vainz er publicias en rtr.ch sarò er puspe tema oz da mazdei antil radio e questa sera antil telesguard scucci Savognin o festivo sonda il piot grigion.

0: Con RTR Actual informò las 7:30 che ci data da nuovo so Olivia Christen.
1: La polizia cerca angadina il delinquent o ils delinquents del Saiez alla fin di una parte de Tecno a Dara o la notte sin domenica. Per de quest Saiez è morta una giuffna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate. E si tratta di 4 uomini svizzeri e di una tudescia tra 24 e 30 nonce. Per la prima giada, da periodo in Mainz, il militare americano puspiata c'è l'Iran. Plires medie americane rapportano concordant che il militare americano ha attaccato 2 bitterrakettes iranais sin in insula in la via da Hormuz. In sai vuole impedire che il bitterrakettes placessano nuove mine marittime in il Golfo della Persia. Per il sport balapè regional in la seconda legge regionale a cui era 97 può festivare una vittoria clara del Cisadin contro l'FC Eschenbach e le donne del team sur selva hanno perso contro l'FC Tuzan Cazzas con 2-7.
2: La meteo presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la sur selva. Infos in source-it.ch.
0: Am per Neval, per Ancevar Lem da Nova, ozza il malgro, singulas Neivlas, tutte gnadecce sulla Jeifiglia, siamaz de, zafurman allo Neivlas, da cumulus pigrondas e in stockintar con daraccia locala. Las temperaturas maximalas en acoirater vancia 4 graz, an Zurselva tranter 12 vancia 2 graz, antan la nagiadegnota ter vancia 1 graz.
3: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo, Sarada, preveia da Bovas. Scegliò dati da annunciar na vot bibler otterci veias libras. Buon viade.
3: RTR. Mes Radio. Mia lingua.

RTR con la musica da Leone, Don't Worry, dus Tettelzank finien darin ulteriore runda Kikri 6, finien lo anche Lisa Stansfield e Gist Osa Bashi.

0: Olha, gia blera leut.
1: Gia giu pulid la sedia buga tan su cizon, a blesta flota.
0: A ciò plagia il Miller?
1: Il Miller, che nasciu cincia con buons colleghi, mi. Quando ci buons discorsi.
0: E ni a tart?
1: De, allo de man balsa, si qua.
0: Ains vo a sonda alla festa ed in sturna domenica. Un po' scupi bot. Grill, oldo grill?
1: Yeah. E anni fa, sì, Flora, l'Unione di Gioventù.
0: Complimenti all'Unione di Gioventù per il grill. E complimenti a Teofil De Rungs per aver contagiato la prima ronda che ci risiede. Funzionò fin bene. I zampremi sono buoni, se ne sono senza vostro conto per sorvegliare da ple buoni. Dovrei gli otti sette corretti. Gianni ne doceia veste nor buona forma del de da esser possibile da far.
1: Marenzo.
0: Natalia Weber controllescia.
2: Buondiser Teofil.
1: Benvenuto Natalia.
0: Giove Gianni Blair Klitsch, qua è la seconda ronda che crescens. Roger Federer è un prem giuider da tennis svizzernia per gli senti la Hall of Fame.
1: No.
2: Giusto.
0: Fabio Luzio è politico della partita PLD.
1: Sì.
2: Giusto.
0: Ciccio Ozza anniversari è dalla anzagna Liung.
1: No.
2: Giusto.
0: Marco Odermatt sgola Ozza in Cile per un camp di allenamento.
1: No.
2: Giusto.
0: Pours Schwitzers importation fagn da Canada.
1: Sì.
2: Giusto.
0: Il Pivil Club da Balapea in Svizzera è il FC Sion.
1: No.
2: Giusto.
0: Val di Sole è situante il Tirol del Sit.
1: Sì.
0: La torta di Uaul Neir è neida inventata in Austria.
1: No.
2: Giusto.
0: Take Me Home Country Roads da John Denver è stoppi botte in hit non marina in America.
1: Sì.
2: Os?
0: Il prem McDonald's in Svizzera al do a Ginevra.
1: No.
2: Os?
0: In Svizzera dati da quel da 100 guides da montagna.
1: No.
2: Questo è corretto.
0: Giusto, non è da quel da Cioncanta.
2: Esatto, anzi duones, vanno da dire, ha?
0: Guides da
1: Montagna. Duones da Cioncanta, duones da Mili, 4-5.
0: Vezza, ma rau il click da Serena de Rungs? Il video, no, lo faccio un video, ortlander, per quel tema, sai, consigliere, con un click, senrtr.ch, vuol dare il click da Serena de Rungs, ci tematizzesse, e ba giusto quel tema, Noa en las donas. E a Teofil De Rungs plai creia miglior il grill della giovantetna ci il McDonald's. Ok Natalia.
2: Questo è il mince che sfici in Clegent Ivel e negli angeli del grill sgira meglio del McDonald's. Restanze giusto per quello era proprio il prim in Svizzera a Ginevra, però quel McDonald's nu druvains in enche nus weins fat underspreteises och korrektes okwedo seit wessen ja bestie de mene jains in a runde 30 konzerte u viel
1: je bujen
0: fisse du mang a ter la dina scena
1: super je
0: ok fitch bung jovijan in a buna continuation del kicker seis gratulations pils bons gudanies vel linders desa leitsa kamunst de filderungs
1: grazie fitch.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

0: I stat per ancevere nem da pi speciala per melas da cacedras e cacedras, per ameis e cumarats, per confamiliars, giv già eglia scien avant la ciaccia ota anceva e che monta ternous la seira scu usito trantar las nove las dis il saleitz da ciaccia nos ans le granier keston e shanossa domanda a Rico Florin auditor fidevel del saleitz da ciaccia in sa saveser de ir ninza saleitz da ciaccia sainz Rico Florin domanda ad el scu funziona il miglior da neir traspilz saleitz da ciaccia
1: e aspetta finci diesen circa fin l'intervista e loro avanti che ci comincia la musica mette anche il numero e loro hanno per solito il moderatore o il moderatore il tempo e loro è più neo
0: c'è il più importante
1: è il timing che ci fa ora e loro sto stai claro se tu vado se lascio nera la musica senza ci vieni in giù lo sa se hanno un telefono in giù loro mette anche il numero loro l'ha per solito grazie a ieri.
0: Voilà, nous ans le granier keston puspeda vossa saleitz da ciaccia spiccianja anche finian givgia seira alla snof.
2: Per vus, al puls della ciaccia.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chica saeta sin visitaders e visitadras d'ina parti de Tecno a Dara o neanga d'ina Bechcler. Davart il motiv alla polizia il moment trais ipotesas. Durant pli resemnes es istaru a saival trant las partidas de guerra il Stadis Uniz e l'Iran o sai da ina escalazion militara. Ed ots ponins giudair in di dezule lif il centre mes distron is quintar cun daraccia locala. Como trais dels temas, cio apinau per vus ots, las oc, miu nome Olivia Kristen, biendi, abicius essas de la partida. La polizia cerca angadina il delinquent o ils delinquents dal saiez alla fin di una parte de Tecno ad Arau la noc sin domenica. Per vide quest saiez è morti una giufna italiana. Entanto la polizia centunala argoviana comunica la nazionalità delle cinque persone blessadas e si tratta da quattro umans svizzers e di una donna tudescia tra 24 e 39. Il stan actual da Zurzin Kadish.
2: Las polizias sono una dina in acziun gronda alla cerca da delinquents e las investigaziuns marschan intensiv e quei in collaborazion cum pliras polizias cantunalas ad ecula polizia tudescia sur confin. Clare pil moment mo che la polizia ha anflau plir stotzels cartusches de patronas per dus differents calibers, per ina pistola ni pistola mitraglia ad e per ina buis. Las investigaziuns marschen a mincia cassa in pliras direcziuns, seggi quei per vedin attentat, per vedin amok ni e per vedin delicten organizaziuns. Tut seggi puseivel agio num. La presenza della polizia è augmentata ed in squinti cun impign risico restont.
1: Ed ossa l'exterior. Per l'imprima giada da Piradont in mai sa il militar american puspe attaccia l'Iran. Pliras medias americanas rapporton concordant che il militar american ha attaccia dus bita rachetes iranais sin l'inslen la via da Hormuz. Inzaia vuli impedir che il bita rachetes placeschen novas minas maritimas en il golf della Persia. Las gardas de revoluzione iranaises han conferma che ha da in attaccia cumplirs mort e persones blessadas. Sco reacciun ai all'Iran attaccia bases militares americanas en la Jordania. L'armada jordanica annuncia che in zaia ci fa e distrui oci rachetes che sa in entradas en lur spazi d'aria. In una vetta del tip catamaran con pli che 260 persone a bord è cupiciata avant la riva della Zipra del Nord e si sono interschwundrata sin il fondo della mar. Almeno 8 persone sono morte, 12 persone sono anche sparite, ha detto il ministro del traffico Tirk Cipriot all'agentura di novità Tirka Anadolu. 242 persone sono potute spendere. Il momento è anche ben chiaro di che agua è entrata in la navetta. Intanto hanno inzaresta il capitani e sette co-members d'equipa. Il sembistige tours sperano da cetar l'apparat che arconesce tutte le date in il vrac al fondo della mar. Per via di attacchi ordlaria sin la città russa Belgorod, che da tirs del confin con l'Ucraina, è morta almeno 2 persone. Almeno 16 persone sono blessate, a comunicare il governatur della regione, tenor l'agentura di novità statale russa TASS. L'Ucraina è attacciata con rachetes in era areal da managi. Per via di questa attaccia, è oltre da qua cominciato ad ardere in 7 depositi della città Belgorod. En il Parc Nazional American Grand Canyon en il Stadi Federativ American Arizona ai da ina inundazione andeccia per vida malaura in saia evacuada pli che 60 persone sa comunicia il biro del Parc Nazional de pli che 15 persone sa indentant ang sparides. L'inundazione andeccia e trantrauter destrui pli respons de pedons che manavan sur in flum oltre da qua è doneggiata in lingia d'aua centrala. Tra il meteorologi stanno in squintar con ulteriore plivi intensiva in la regione del Grand Canyon, qua potesse giunare ulteriores inundazioni andeccias. Tracta il Sports Balapè regional. En la seconda liga regionale, a cui il 97 può festivare una vittoria clara, Ordeifer ha il club Grigion guadagnà contro l'FC Eschenbach con 6-1, uscì a cui con 4 punti in plat 7 in la tabella. E le donne del team Surselva hanno da magunare in atterrada contro l'FC Tuzaun Cazzas, a Tavanasa hanno pers contro le donne di Tuzaun Cazzas con 2-7, con cui è il team Surselva ossa in plat 5 dalla tabella.
0: La meteo.
1: Oggi si malgrà singles nivels 10 sulle lì, fil su intermezzo di sa forma nivels de cumulus pli grons ed in sto quintar con da raccia locale. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, in Surselva tra 22 ed in legge di notte tra 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: I dat tetels da musica ils quals ins canoscia la melodia gistangal con santeiril nom del tetel. Gerò eruscheia ter abarbita mit zane. Quel hit per vos autres anc in te cala mesoura agli microfone Sergio Guetsch, Joishon Bunde.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Visitar RTR e Gister poder già visir musica. Quegli on fac questa stat un fans dil pass da vacanzas. Bell isch es stoss ter nous sena visita.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Es sono Natalia e ecce vis le canzun summer e ecce vis la vacanza in estische stat.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: RTR. Quai è il sempervert del dì.
1: So, adegna puspe esser bel per la musica da pibot, quel moment des de regurdenches, c'è en vossas regurdenches der quel hit.
2: Hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne.
1: Quel grand Klassiker da Udo Jürgens, c'un cantons, schon dati gliel, comparì alla stat in 1976, il avost da quel on, aber bitte mit Sahne entrò in den las paradas da hits. Schanz terla pi precis, Udo Jürgens dat forza an l'orella, Udo Jürgens aveva era degna puspe moments da provocir, da scriver text pi critics, lo scizont do stazions da radio, ci on boicotò musica da Udo Jürgens, eba gist perveia da sis text pi critics. Tutegna u forza gist perkeglien hits da Udo Jürgens davantos classicers, uscheia il sempervert da dots. Nossa redazione da musica propone quel hit di avant cun cantons, aber bitte mit Sahne.

0: Sean Mendes sentia ter RTR il la socia mesa novitats con Olivia Christen.
1: La polizia cerca angadina il delinquent o ils delinquents dal Saiez alla fin di una parte da Tecno ad Ara o la noce in Dumengia, predo quest Saiez è morti una giufna italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta da 4 romans svizzers e di una donna tudescia tra 24 e 39. Per la prima giada de Piradont in mai sa il militare americano puspe attaccia l'Iran. Pli res medias americanas rapportan concordant che il militare americano aia attaccia 2 bitte raquetas iranais in un'insula en la via de Hormuz. In sa vuol impedir che il bitte raquetas placeschen novas minas maritimas en il golf della Persia. Per il superstar de tennis Novak Djokovic, che attualmente è il numero 5 del mondo, è l'US Open già a fin suent la prima ronda, il serbo ha perso la partita contro Mariano Novone dell'Argentina, il numero 49 del mondo, qua è in 5 sets. La partita ha cuzzato più che 4 ore e mezza, Djokovic ha più già di stui render all'ora del plaz, oltre a qua ha gli problemi con i muscoli.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: A per Nevel, per ancevar l'em da nova, ozzel malgro singulas nevelas deccia sulla lieviglia, sive mazdesa furmana nevelas da cumulus pi grondas e ins sto irkintar cun daraccia locala. Las temperaturas maximalas an acoira ter vance 4 graz, an Surselva tranter dis doce vance 2 graz, enten lana gedegnota ter vancegne graz.
2: Vias e traffic.
0: Anna Val Calanca resta la veia tra Termolina e Arvigo Sarada per veia da Boves. Scegliò datigli da annunciar na vot pibler oterci veias libras. Bumiadi.
4: RTR. Dalla da mão alla saira.

La tensiun crescia. Il plaschair era. Cun RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alles 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con nus vossas fotografias dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Ilia Bell è con Tarlar Radio in Soglier Gudanieri, savezza in Pruarda Gudanieroz, bons la valetta da 80 francs, faruscheia a Vusetzen, bel regal, angivinar la ciosa ci cerciagni.
1: E un povo cuglierbec.
0: Il Erbeck, Cercianza Erbeck, si isches d'anturn. Savez gugent pruarda angivinar la ciosa, oz in cart alas dish.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chica a saetas in visitadras e visitadras d'ina parte da Tecno a Dara o neanche d'ina Becicler. Ed è nel conflitto tra entre gli Stati Uniti e l'Iran dati in escalazione militare. Come dus els temas de las nov, mio nome è Olivia Christen. Bien-din. La polizia cerca angadina il delinquente o ils delinquents del Saiez alla fin di una parte da Tecno a Dara o la notte in domenica, per di questo Saiez è morto una giovane italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate e si tratta di 4 uomini svizzeri e di una donna tudescia tra 24 e 39. La polizia accetta aprir stozzels cartusces da patrones per 2 differenti calibri per una pistola o una pistola mitraglia e per una buis. Ed ha 3 ipotesi, in act terroristic, in amoc o in attività criminale non è conosciuta. Per la prima giada da Piradon din Mais, il militare americano puspetta c'è l'Iran. Plides medis americanas rapporto un concordant che il militare americano ha attacciato 2 bitte rachette iranais sin l'insle in la via da Hormuz. In Zaya vuole impedire che il bitte rachette splacciasse nuove minas maritimas en il golf della Persia. Le guardie della rivoluzione iranese hanno confermato che ha dato un attacco a compiere morti e persone blessate. Scorrezione è l'Iran attacca basi militari americane in la Jordania. L'armada jordanica annuncia che in Zaya Cifa e distruì 8 rachette che sono entrate in loro spazio d'aria. Suent l'inundazione disastrosa in il Himalaya es augmenta il numero di frendas in il Nepal e la Cina sin radont 920, quae comunica il Corp de Protezione per il caso de catastrofes nepalais. Oltre de quae il numero de persunas sperides augmenta da 3.000 sin 4.200. Las autoritats han comenzà a suterrar en massa plires 101 frendas quins na po bec pli identificiar, quae suent quins assedirà provas de DNA per una identificazione posteriore. Le autorità temono che la decomposizione sperta delle sbarre in l'acqua potesse periclitare la sanità della popolazione. Per il superstar de tennis Novak Djokovic, che attualmente è il numero 5 del mondo, è l'US Open già a fin suente in prima ronda. Il serb ha perso la partita contro Mariano Navone dell'Argentina, il numero 49 del mondo, qua in 5 sets. La partita ha cuzzato più che 4 ore e mezza. Novak Djokovic ha pliras già di stui render all'ur del plaz, oltre a qua ha il di problems con il muscles. Per Stan Wawrinka è l'US Open il Davos turnier da Grand Slam de sia carriera e dat questa sera sia partita contro l'italian Matteo Berrettini.
2: La meteo.
1: Oltre malgrado singles nivels dead sulle leaf, il suo intermezzo di sa forma nivels da cumulus pli grons ed in stocco in tar con daraccia locale. Le temperature maximali sono a cuire a 34 gradi, senza selva tra 13 e 22 ed in lenge di notte a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Arvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ciao Marlenda, in compagnia da RTR, anche fin in curta avanti la nuova mesa, al microfono Sergio Guec, Giovation Bunde.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Ansicht.
1: Vigna er gugent giavischia in den nostras emissions de gratulazions il giavisch de musica di Totenhosen Tage wie diese. Ancevar lemda uscheia scucinz fa obic mincia denum nada manchkunna festivar anniversari ozils trentegna da vostile il ded anniversari da Sara a Porta da Ramosch. Ella pos allegrar da zuflaror set candeilas sen la turta d'anniversari er nous gratulagna puspe alas dodeja mesa.
2: La Copina.
3: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
1: Ciò nosa per fare un piacere regalare il coupon da RTR si conoscez in sacicio ozilzons 0800 25 25 30. A ci lessas regalare un vos nom il coupon d'anniversari si conoscez in giubilara in giubilar. La scienza va ir con telefonare ant il studio 0800 25 25 30.

0: Ivagna, oz il plascheir da poder regalar il cupegna de na giubilara ci abitescia a Oberart. Noua ci chegl è, anzera quinta ossa Jacobina Caduff da Morissen. Bundè Jacobina.
1: Biengi.
0: Ci abitescia a Oberart, noua è il chegl.
1: Oberart è il canton Schwyz, qua è Art Goldau, Leo.
0: Aha. E da lo abitescia la vostra figlia ci ho anniversario.
1: Ge, Anita, 47 anni, mio uomo Dio, adesso è stato là, ha divisato bene, a trametter la scadiola.
0: Okay, Savanza, senza oter far, scu è il nieter che il ci Anita abitescia ossa a Oberart.
1: Anita è maritata, Giuleo, Anni menage, Giuleo, in bain poril.
0: Ja, lesa ni bo turnar.
1: Na, na, è stato. Ai, non so, son di Hans, Leo,
0: ok. E a Madeña Pushpebel, ir Shanzeba Po, far che la sorpresa per l'anniversario Anita Reichmuth festivescia il 46 d'Aval, bavegna in il club Anita, e ebba termatagna fitch gugent il cupegna da RTR a vossa figlia a Oberart. Natural mancian vos nom, Jacobina Caduff.
1: Grazie fitch.
0: Bel in der Stessa Leitza Morissen. Bel time.
1: Grazie, adia.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Peter Letz, RTR, il Lindersdern, 9 minutes, egli a 2 minutes avant las 9 mesa. Also an Ende Minuten sei das noch am Essen. Natalia Weber ist online in ihr Studio, pronta per surpilir. C'è, dati gli a te tot.
1: Nus uns occupans già us in poco la ciaccia e crei nus po cominciar bote a vuende con las preparazions. Natirimens is RTR quistan erder ciò. In fevre de ciaccia, c'è ci do tot ter nus. Quei sclerinze lo razieva las deje d'un quart e nus ens quistan un practicant de ciaccia. E c'è c'è el vol imprender. Tanto
0: sei precis.
1: Quei venga lo raccontir
0: E Natalia Weber anche un cenno in se c'è quals deis. Racinta!
1: Ahai!
0: Decorare!
1: Beh, precis. Idees temp. Also, da steht, wavon sie a decorazione de citruns qua ein til studio e do se ese temp c'els citruns vem jo moruc. Ere ca cornes per pender su e foglies d'utun. E in cas c'è qualcun o in c'è cornes a cesa jo moruc ci clappen be polvere e pensa ma, quis fissen in c'è belles cornes per RTR. Also, nus vessen schon in c'è plazza. In cas c'è qualcuno cornes accesa c'è il nudrova più e la spilgo gent per nos studio.
0: Termeter a Natalia Weber e per vos otters a c'è i fagiagni allo in a foti per il status di nostre
1: telefono. In vince cas.
0: Tot che gli bleroter pitart ter Natalia Weber al microfone sto Sergio Guecio faccia plagiair. Già vis venavante in bel l'indersdei.

0: for me.
1: Love like you, like you love me, della Rosalia. Durant la fin d'efne non ho un giungido il jackpot del Cecciosas, per cui es quello si implia, con bonds in valore de 200 francs, quels pudais vos us l'ora giusta der ciò provare de guadagnir, nos giovains nostra prossima runda in 7 minuti.

0: La single de debut della Christina Aguilera, Genie in a Bottle, der allora er giusta, il prim gran successo della, is comparita del 1999. Nus, Giovanni Zuasa.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: E nus cercans una curiosa roba, ci vien descritta uscì.
3: La ciaussa è concepita per un'altra ciaussa. La ciaussa protegge. La ciaussa ha una funzione specifica.
0: No, la 800-2530 è il numero di telefono che voi trovate per partecipare. E noi giocciamo ciaussa e noi cominciamo direct con la prima proposta. RTR giocciamo ciaussa, buongiorno, ci sei il telefono.
4: Je bien di che ho Jacken Steger Denis.
0: Buondì, Sir Jacken, con che provel?
4: Io dico la macchina de Cuser.
0: La macchina de Cuser? Nu cercianza, non es quei che voglio dire, mi displeja.
4: Quoi è nuor dan?
0: Grazie, Piccia, dia. La macchina de Cusir, scrivainza su, metteinza sulla lista, nus provainza in event. RTR Natalia, buondì.
5: Ja, buongiorno, ich bin Kaufmann.
0: Allegra.
5: Ja, weiter, das schau wie der Navi.
0: Wie der Nattel?
5: Navi.
0: Ah, il Navi, ha, per ci schatte la via, ha? Il Navi, il GPS, nu cercain zanerna, am displeja.
5: Opa, no, adia, grazie.
0: Adia. Nus continuains, la terza proposta. RTR, buongiorno, ci prova.
6: Buongiorno, qua Marlene Zolinghe de Santa Maria.
0: Allegra.
6: Und ich prüfe, wie ich meinte, das Durezzo. Ich könnte ja nicht, dass der Brenz der Wart kommt, in einem Taler, die die Durezzo kommt der Maschine, sie da quasi.
0: Und Chef, stiehst du so ein bisschen im Pügeroso an dem Material bis stabil, ha? Hi. Ich stiehst das Durezzo noch nicht, aber auch nicht, Donne Marlin. Weiss, der ist dir länder wie. Grazie, Vitsch, adia. Stes de Girezza Nerna, no lot 120-25-30, c'è una buona proposta per me. RTR, buondì, c'è il telefono.
7: Buondì, che ho de Florina Mariona.
0: Allegra, mangiare Mariona, con c'è provla?
7: La mia proposta fosse al Pai del Parisol de Soleil.
0: Mm-hmm. Per c'è il resto in uccellis, ha? Per più orde...
7: Per carati e grazie.
0: Il P del Parisol. Ah, non è nerna quei che noi cerchiamo, ma è già una volta una meglio proposta con altri. Tanto possibile dire. Okay. Grazie per il telefono, un bel dì.
7: Ciao.
0: Il Pedro Parisol, vostra la lista, un'ultima proposta posso incepillare in conto. RTR, buondì, c'è il telefono.
8: Che bien dì, che ho duf, da suain.
0: Allegra.
8: Al cattivo strom, al cattivo è anzi la stat.
0: Ah, il chapé de stram, ah, o se sia.
8: Yeah.
0: Il chapé de stram contro il solaio, ha?
8: Yeah.
0: Mm-hmm. Yeah. Ah, doni

0: Il denerna qui c'è nus cerchains.
1: E bo.
0: Grazie a tutti per il telefono, un bel di.
1: Ciao.
0: Il Cepeda Stram di mene nos ultime proposte per oz. Na, nerna qui c'è voglio dir. Usi c'è mit 10 francs der ciò, ein til jackpot un bon de 10 francs. Il jackpot cresce sün 90 francs. De mem, der ciò var quardenses 10, vossa prossima chance.
2: Che chauses.
3: Presentata Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

Musica del 2013, Get Lucky, de Daft Punk e Pharrell Williams. E de Pharrell Williams, già in susinaventer Robbie Williams, con una delle canzoni più tosviglie di del, la oggi bot 30 anni. Let me entertain you, usa per vostre uraglie in 4 minuti isolore alle 10, la docque le prossime novità, Cotter RTR. E col vainzose, nos Robbie Williams, Let me entertain you.

0: las novitats der RTR.
1: En Svizzer gudonien las donas angadina 15,7% pli pauc ch'ils umans. E chi che a sa età sin visitaders e visitadras d'ina parti de Tecno ad Arau ne angadina bec clair. Como dus els temas oz las deish, miu nome è Olivia Christen, bendi. La differenza de paia tra donas e domens in Svizzera è venida pli piccina e la restia d'entant considerabla, come mostrano le date del 2024 che l'Ufficio Federale di Statistica pubblica oggi. Le donas guadagnano anche di 15,7% pli pau che gli uomini. Il 2012 era la differenza de paia anche del 19%. I dat certs facturs che declaren la differenza da paia sco nivel de formazion ons de lavuru funcziun da cader. In a par de la differenza na pon insentant bec declarar. Il 2024 montava questa par da 6,5% u 640 francs per mais. La polizia cerca anche Dina, il delinquente o il delinquente del Saiez alla fine di una parte di Tecno ad Arau la notte sin domenica, per questo Saiez è morto in una giovane italiana. Intanto la polizia centunale argoviana comunica la nazionalità delle 5 persone blessate. E si tratta di 4 uomini svizzeri e di una donna tudescia tra 24 e 39. La polizia ha accettato a aprire tutti i cartucci di patroni per 2 differenti calibri, per una pistola o una pistola mitraglia e per una buis. E da 3 ipotesi, in act terroristic, in amok o in attività criminale non è conosciuta. Per la prima giada da Piradon din Mais, il militare americano puspetta c'è l'Iran. Pliras medias americanas rapportano concordant che il militare americano ha attacciato 2 bitte rachettes iranais sin in insula in la via de Hormuz. In Zaya vuole impedir che il bitte rachettes placeschen novas minas maritimas en il golf della Persia. Las gardas de rivoluzione iranais han confermato che ha da in attacce cumplir smorts e personas blessadas, sco reacciona l'Iran. Attaccia basi militari americane e la Jordania. L'armada jordanica annuncia che in Zaya ci fa e distrui 8 rachette che sono entrate in lur spazi d'aria. Suente l'inundazione disastrosa in il Himalaya e si aumenta il numero di freddi in il Nepal e in la Cina, sin radont 920, che ha comunicato il Corpo di protezione per il caso di catastrofe nepalese. Oltre a qua il numero di persone sparite si aumenta da 23 mili, sin radont 4.200. Le autorità hanno cominciato a sotterrare in massa più di 100 freddi che non possono più identificare, quai su entro chi seguirà prove di DNA per un'identificazione posteriore. Le autorità temono che la decomposizione sperta delle barre in laua potesse periclitare la sanità della popolazione.
2: La meteo.
1: Oggi, malgrado singoli livelli di sole lì, il suo di forma livelli di cumulus più grandi in sto quintar con deraccia locale. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, in sur selva tra 13 e 22 ed in legge di notte tra 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: In Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: Qui Stefano comincia la ciacciota in grigion. Le bugie saranno già circa pacchettate, se schluppetti con agies e pronti. E dipende che il numero del nostro studio per annunciare il bottino sarà per voi già arcuno e pronto. Clerce, qui da qui stanno la possibilità di annunciare un ciacciedere o una ciacciedere, ci ho la chance allora di guadagnare la patente per l'ancivain. Ma qui non è naturalmente tutto il nostro spirito di ciaccia, ma qui non ci abgerda più. C'è ci da tutto per noi online, qui udis vus ozles, dice di un quarto per noi. Per voi il microfono, Natalia Weber.

0: da mei mes als prüms September, que vol dir l'utun cumainza meteorologica mai, e qui Stefna cumainza l'ora la ciacciota in Grischun. E la ciaccia è naturalmente minciant tema ter RTR, clir quistan. Per cui docu è già usa per vus in RTR.ca da leger e fzair differenz cunt nies ci s'occupan cu la ciaccia. Florian Monde, nostra redazione online, ter me usa al studio e so be precis ce ci do tuat ter nus. Florian, cis ciatta tot già usa?
1: Ja, aktuellement am Flint in Artikel cool Manader der Uffizi de Caccia drinnen quint della Low Declarau Konsanimals Kinsaschia Sita Noa, die eine Sowieste della Simidade della Ordination de Caccia, che ha puspedau in Piculetzes, Plinavon, wenn sie eine Sowieste, die ki trove tot per la Caccia, de Equipement, tocca la Patente, a tjeka quei Kuste.
0: Asen se informaziuns che mince che cedere mince che cedere stu in mince che se vair si svol ir qui stanna chacha vede d'un artikel der propi grand plagiar ides nem pe l'artikel che usa qui stan sun quei già 500 dans che la populazion grigiuna po ir a chacha cedere allora ens e perciò so come do
1: Die also dels ons Melia Tunchen 24 a Melia Tunchen 26 ai dauels Artikels de Jon, quen duas Ordinations kan restrukturau komplett mein el Drech de les tres Liges, ker de Wonel gantun, ai mava plitosch pa la separation de Stadie de Beselge, poi de prendene venen pa Pusons a del Klerigaul. A quella restrukturation ai mi dauel Drech de Katsche, a von weve mo persoones de la Noblezze, a persoones ebbe del Klerig, al dritte die Katsche, quella grande Restrukturation sind als Artikel de Jon an todles Personen kehren Burgeis, das ist wie Schnauke, so wie wir Katsche, a quer eben, so die Tonief.
0: Et das sind quei 500 ans, wo quellure dir a partir de l'opu dava quasi minchun ihre Katsche.
1: Die bunne mein tots Personen jastres, ni Personen senza dritte Burgeis an und in Bus, so wie wir Katsche, wo pel Rest, quels Artikel de Jon, so mit auch tot el connex con la caccia.
0: Si sguarda usa o quei ad una nomnus pudan schluppetir tens cirfs e tens cevrils e duce scudera quell'ora da quel tempo curce tu azem tu adun otto pudi ira ciaccia va o quei insomma a vuon de bestes cis pudavi refer butin?
1: Na bo propi, na. Con quei chi veve ebbe scibiare as persoonas can tutte nina savi uia caccia se lo un bustau regulau bain alas consequences erano relativum greves Sperden schwenides certes Spezies und so des Animals Salvatis Grons, quebels Capricorns, nielas Charves. Als Capricorns sind schweni al Dissia Davel centene, plitart Luel Pier Salvadi, adebe la Charve. So let men al Camoche, nils Chase, an so viu tot quei token Ots. In stodent an Edi, kinse stiave ihr Kace Buna meinen Tiron, als im Prims Cienon sei dau in Medien 240 Cun dies de Katsche per an, od sans diesem op li 20 dies de Katsche.
0: Als die Mene Bienche forse circa una Degevel, ma quei fa halt schon una grande Differenz, so schis wo Bienche wein Cun dies. Les Bestes manchaven die Mene lura zieva schkurs und quelles Tournedes in a vos?
1: Per part zeni setz puspe venien a vos, oder d'autres Regions, per part dan se fai din gran program de repopulazion, sco per exempel cul Capricorn, quel hu portau fredje, de schei a jozel Capricorn e puspe i animal cantonal, aber ebbe qui insomma bustau a dine schei.
0: Also li storge della ciaccia da dir a legger zieva su in rtr.ch e naturel manch ersco c'è la ciaccia otta funziona oz, c'è c'è vus stais tot savair et avair per ir l'ora a partir del 3 de settembre e gi vis giovasa buocet luf e scudite da cater tutti gli articoli da noi su rtr.ch e clare la survista dels butins della nostra concorrenza da ciaccia della preda c'è tasso l'ora a partir del 3 de settembre su rtr.ch
2: RTR Bravus al puls della ciaccia.

0: to try. Musica svizzera da Pegasus, las DJ Metz.
1: Il Challenger.
0: Ed il Challenger è stato semplicemente vuot. Il 31 d'agosto è di meno un dì. In ucce vus non stai snervi da termini d'occurrenza, ma potrei fare quece stumplais forse già in perdis de vent vus no. Per esempio, raccolte dürt, per esempio, de vent con la decorazione de steht, per esempio, fer le scumisciuns per la ciaccia, per esempio, semplicemente una volta stir pacific. Tutto possibile oggi, già vi c'è tutto un bel lunedì.
1: Il Challenger.

0: Ils talems discuoren de l'amur e dels grischuns discuoren de la ciaccia e per cui es Livio Chistello se terme al studio. E in se Livio ti non esce usce il tipic ciacceder, ma tu esce nos practicando ciaccia.
1: Sì, esi. Leon Vergau a ceci in ega gec a mi aia sedi un pao in sette merendas. Sai che come monta?
0: Meu dia.
1: Also quei io che quei jeans in sur selva sette merendas e in che sette es membu proprio ce c'è.
0: Ah!
1: Va mo la caccia per patrlani che de mo nia verboden de che a questo un exact.
0: Et vets schon lo sche.
1: Io che buchi era mania sco compliment. Aber io vaz a cotter ciao e tocca tutti nella nota. Na io son die sets bodi in famiglia de cacciadores vai in se sets. Buon idea.
0: Ma la fascinazione è?
1: Io credo che è fascinante come è che è fascinata dalla caccia e noi per RTR del telesguardo portiamo regolarmente da qui a lui noi diciamo che fosse bene da un po' a prendere da conoscere meglio il cacciadore e il cacciadore del grigione e da un po' sentiamo da qualcosa in quella pissione.
0: Exact. E dopo qui stanno tu appunto il praticante de ciaccia.
1: Exact.
0: Che vuol quei dir? Che vesti ad imprender?
1: Je quei tot, che chi dà ad imprender un po' ad imprender. Also, la fine mira è in se sets de savi essere della partita ter differenz moments durant la caccia, seggi forse l'impremgi. In ega con in guardia caccia, vese la caccia da quella perspectiva, non smen in ega con in momma che fa un spins, che va a caccia, che fa la quei, vuole work-life balance, momen la caccia life balance, ad un po' senti io che la caccia funziona.
0: Also, che vuol dire, tu hai già plans più concreti, vuol dire se le prossime tre effe, se questi 21 dies di ciaccia e tu già proprio in agenda plena?
1: Vai un po' in verte. No, io sì che noi si girano per idee, si girano con per persone che hanno contatto, entonces è sì che noi siamo curini e persone che dicono ah, qua fosse una interessante storia per la televisione, forse anche noi siamo che voi siete andati a trattare, qual fatto c'è speciale, qual fatto c'è interessante, qual fosse una grada che non spero svi al telesguard. Nic, vus setzer tes, ah io, vesi una bugena, musau mia tegia, sai bus vus vesi una speciale. Lus vesi bugena, se non c'è, io che gister nus col studio del WhatsApp.
0: In mince casa, also scho cocci non scrivi in WhatsApp e dis praticant Livio per plagiar vitter me l'ora, ma non citer te. C'è fiso c'è il più cool ci spudesse o se sporgere te?
1: Il più cool? Wow, quella buona domanda.
0: Ti sei già già visto roba da ciaccia e puoi fare roba da ciaccia?
1: Exact. Io non vergavo, quando sono un po'. Also, io sono mai stato se non ho chiesto.

0: Eba schina mezga da casa, figenza forse Ewan, se ti in quella direzione prenderò un animale che bucca le sveveu qua, da c'è la vart e saudate la caccia, pisundu a viarz, per essere la partita leo, se sono due verz, alla fin let's è probabile halt è schie.
1: Also beusche scutif per te, se e gini lö, ed è enorm freit. E loro spopilerare una bestia, loro c'è il meinter c'è ciò dels memes.
0: Oh, mi venga a cliccare, ma grazie per il tip.
1: Adunno, Gugien. Livio, non sguardiamo, se c'è un annuncio, tu puoi fare un appello, also appunto, mincin ci vedi Gugien, se Livio venga a fare la visita durante la ciaccia, tu sei pronto a fare tutto.
0: Già, questo è anche essere cacciatore e cacciatore, questo è essere cacciatore, che io cugino il mincin di per, c'è il mio gruppo di caccia a Monsi con quei, venio a seguire il Gugien, ni... Già, se ci fa figure o da corna, da caccia, vedo che ho grado il studio per corna. Tutto che faccio noi con caccia sono fatti a viarza, sono fedelezzi per minchia che si annuncia.
1: Anzi, le possibilità sono in minchia che cosa, non siete noi via WhatsApp, scrive al 079-200-7907, o di un telefono, se non siete durante il saluto a caccia, le chance che vi rivais loro da clapere una visita di Livio e sono in minchia che sgrandi. Livio! Cura, fai loro la patente di ciaccia? Adesso si fai un practicum, scoprimi fu Ferniedi, loro sono in practicum. X una volta esce allora da nire questo diploma.
0: Già, qua è una buona domanda, quella sa un buon rispondere a te. Io mi ero. E tu che tu che sarbien, da bus sezze essere cacciatura ve in tic distanza. Tic, vedete da dove quella tira causa fa è bene.
1: Adesso, discorrinzi in un anno in cinota. Forse c'è loro l'ola data.
0: Sì, figenza.
1: Grazie, Fitz.
2: Vus al puls de la ciaccia.

0: E Giaisa con Rumpelstilz sto di Gens la Sündes.
1: RTR Impuls.
0: Nu sunt zel gordan zgiure ince vide la frase Make America Great Again. Hai, oz nu vocu per oper l'America, ma bain per Lyon. Oz ocu impuls de Jür Gauci col titel Make Ilans Great Again.
2: In om wie den els curonta cun ina frisura sco grado da leg, va cun combe stendide sulla punta Lyon vi. Apparentemein vul el micia sot la barriera o avanc el tren vegn. Quei gertedia prest mo lu, sa ferma ella necemein a pare de se domandar, neo ai meu telefonin, el va col maun sul sac sa niester del cia a senta cal telefonin ai bulau neu cal ves de desser. El sa maina per torna a casa, a sa ferma, a sa maina puspai patertiont vid el termin cal adio quera, el vin ni enni o ni vi ni nau. Al signal acustic annuncia cun tun pulsont a gitschko guilles che la barriera vegn a se sbessa in curt. A jom, ni auda ni vesa, a dama tae bo sentiu la scadanada che la survenu giù pa la copa cu la barriera e se centada sin siu ciao. Al di suenter, vegn el non avon en spital. Sper siu lec sesa polizist ca Hensli. Go vai, de mondalez cun in ris suffisant. El drovi a un imper informazions pel rapport. Per Glitz, sagge il locomotivist venius da Frana, quei sagge il pezza cop. Al sulet, che sagge venius ot las rode, sagge quei capico. Al polizist preno da sei tasti in a capeccia cocina cum pala, pauc auter cin mantun franzlas a tonge vi quella sa jomen leg. Letz meres in quei capi, a sa no te capice capica quei. Oh, mai viu, di el si pel polizist. «Make Ilans great again», san ins Leger cun un pau fantasia, schreck cun vert fluorescent sin tietschen. Basta quale rigrasch per el dil polizist, de chi auter du es qual esser. A jom en lec sa derge els plumatsch, surrient, c'è biala coincidenza. El era nun ademangest vid a sviluppa in teater cun vigins e vigines de jon aveva un buon titel. «Make Ilans great again», quai fustor in titel. Edisch glitz a porta bien fritz, die el si pel polizist ca Hensli. Letz mo scroll al ciao, a mette blocca culi en a vos en sa etastia, el veven i ginas de mondes pli.

0: Las novitats de RTR.
1: En Svizra codonien las donas angadina 15,7% pli pauc che els omens. Ed il sindicat Unia pretenda controllas en connex con mesiras de protección contra celiras in els plazals. Como dus dels temas, oz las indisch, miu nome Olivia Christen, biendi. La differenza da paia tra donas e domens in Svizzera è venida pli piccina e la resti dentant considerabla, come mostran las datas dal 2024 che l'Uffizio Federale da Statistica pubblica oz. Las donas guadagnano anche di 15,7% pli pauc che els omens. Il 2012 era la differenza da paia anche del 9%. E da certs facturs che declaren la differenza da paia sco il nivel de formazione ons de lavur u funzion da cader. In a part la differenza na pon incidentant bec declarar, il 2024 montava quella a 6,5% u 640 francs per mais. Las periodas de cialira che vengono ad ina pli intensivas en in priva la cut sin ils plazals per la sanadad dels lavurers de construcción, de quai avise el sindicat Unia. In saia facina en quista ter mili lavurers e quella mossia in a dimensión schnuaivla de surpassaments de mesiras de protección. Tra duas terzas dels domandats nan ins bec adatà las ures de lavur, tra de pli che 80% dels plazals nan ins bec fac pausas de sfradar regularas. Tenor la Unia mancan controllas e sanctions. Las partidas politicas svizzeras han survenil om passat donaziuns de 24,6 milions francs, 1 milion pli pauc che l'on avant a comunicar la controlla da finanzas federala. De las partidas representadas en el Consell Federal a la PS surveni il pli bler deners con 7,9 milions francs, es pli pauc han surveni il centre con 2,7 milions. Vis-à-vis 2024 han la PS e la PLD surveni de main deners, la PPS ed il center de pli. Per il sport, Balapè Silvan Wittmer na gioga bec pli per la nazionale svizzera da Balapè, quai al defensur decis contente traisons. Silvan Wittmer ha da 65 geus per la nazionale e da 5 gols per quella. La prima partita per la nazionale a el giuga il 2014. El volos se concentrar sin ses engagement ter Mainz, il club della Bundesliga, ai nomen in comunicazione dell'Associazione Svizzera da Balapè.
0: La meteo.
1: Oces e malgrat singuls nivels det sulle liv, il centro mes di sa forma nivels de cumulus pli gronz ed in sto quintar con daraccia locala. Las temperaturas maximales en a cuira 34 grad, en sur selva 32 ed en lenge di notte 25 grad.
0: Vias e traffic.
1: En Val Calanca resta la via trantra Molina ed Arvigo serada per via da Bovas.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: E lundes di es quel di ino ce nus imprendenza conoscere una persona rumenche un po' più profond. Quei anti ram de nos profils. Oz es que Hermann Leim. De sia profession udins nus. Enchin po' in de più in questa mezz'ora, ma so da sia vita privata. Tut quei osa coffee nella sündige mezz, ter RTR, mio nom Natalia Weber.

0: La Olivia Rodrigo era quist co con sia single Drop Dead. El ha vis differentas spartas della giurisprudenza, Hermann Laim. La parte accademica, scu assistente dell'Università de Turic, el sto secretario del Departamento d'Educazione e della fin giudice regionale. La patente d'avvocato non ha il però fat. E sin la domanda, se avesse forse tu via continuare con la via accademica, managgia el...
1: C'è questa via essere, che il vesso già via essere c'è un folle lavoro da scrivere anche in abilitazione, e trasli antir parkour, assiva ho in specie una garanzia c'è ne professor, che il fis però gartagia fis che il erstò in aveia ci fis stata molti fara fis interessante per me era Eren calzons ci vada sciò anche a lavorare all'università, che era per me, in se c'è ci les mai desistere o da peccia da vaire. Scuer il zons ent il departamento, ci han ricciò la mia vita e si va il tempo ant alla dercera, is un fitch con tempo con quella combinazione ci veva.
0: Divina fat tot giust. In frattempo se lo sa duas ans pensionò e diste sia ultima lavur cu giudis della region Albula Alvra.
1: Che gli sto si va quindi già un secretario del departamento. Veniva quella domanda sur peles in una nuova sfida con il presidi della Darceira, ci conosceva già con quel c'era già un sei ans ante la Darceira. L'ova è già un ponderò bagno via far che il va ma decidia si va a ver pondero bagni in prof.
2: A c'è sto motivo principale per improvar, per far, per mi dar. C'è punto di scuria perché il pass.
1: Iva gia la tenuta per me ci i lessons sets ci iva un bec gugent mal giusteia. E anche la terza ha la possibilità, il rom da quel ci e le sciottiers, le regole di procedura, delle leggi, da stare anche il direccio. Che il più fermo ci anche il departamento. No, ci è adegna la politica ci dominesce il travaglio.
0: E questa sera è Hermann Laim de Dalvenia, l'ora giust, anche il profil di Toni Poltera. L'onore quinta è però bene sia il lavoro, ma bene è sulla vita privata. Per esempio, perché ce l'ho marito più giusto quarta in la pensione e perché ce l'ho marito più giusto quarta in la pensione. Dopo di lui, udinza però era in la sindaggia mezzo.

0: Hermann Leim, il protagonista del profil da questa sera, obgeras facettas. El ist sto giudisch regionell de Albola Alvra. El chatta si equilibra in la natura con ira pascere ed ira ciaccia, usa il pensionò e da spilò er marido.
1: Ich weiß schon Relations durant la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci vesse dec i mareid bec. Gli ho bezzato. Alla fine finale anche le relazioni eidas da parte e la davosa relazione ossa con Manuela Gebert che la ho tenia a Nausvagna anzi decidia da maridar da dire che la veia da provare da continuare la vita come un'abla mancia e Ich bin fitch fitch, wenn die Reiber eine Decision ist, eine Decision del Cor.
2: Und in der Kurs ist der Diskurs, der als Platz die la faccia sa meida gist, el en rex se en faccia eser om marido che è dat del scuren scu in nov sentiment naturalmente.
1: Che lì nov sentiment con che eva c'era avant bech marido bech ci fis lipo Aber ich war mal hier kein Klitsch, da surpilier la Responsabilität, proper ein per ein, da deser Kopf il bein star, da den outre Person, a ce fitsch attaché da me, a ce fitsch c'era, ce dominesce il mio scor. Quelle in incumbenza ce enorm enriccionta, quelle enriccesce la vita, per un factor X le in
2: commitment
1: in commitment da gidar legna l'outer da desser co lemper l'outer da procurar o da amproar da procurar mince de pil ben stare pil miglior da tots dos
0: Präzise Sche desque er esser. E du Sche isel usa er de vot il first gentleman det Albola Alvara. Un fat ci fa sorrire del giste enche un po' in de pü. E de pü de Hermann Leim. De du dir quista saira eint il profil a partir delas 6:30 o gio usa sun rtr.ch. Un profil ci se rende propi det le reint.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tom Walker, Leave a Light On. E nu sim pizza in su us les lüster, les novitets che ci dodan of. So, Olivia Kristen.
2: Chica responsabile per il Sayez alla fin di una parte di Tecno ad Arau ne anga di Nebec Claire, intanto la polizia centurale dell'Argo Via ordina una persecuzione nazionale ed internazionale delle delinquenti o delle delinquenti, qua l'Ufficio federale per polizia FETPOL comunica. Il FETPOL ha tramesso due ufficieri da collezione ad Arau. La differenza da pai tra donas e domens in Svizzera è venuta più piccina e l'arresto è tanto considerabile, come sono le date del 2024 che l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato oggi. Le donne guadagnano anche 15,7% più poco che i domens. Le periodi di cellire che vengono più intensive sono in priva la cuzza nel plazzals per la sanadata dei lavorers di costruzione, di cui avvisa il sindicato Unia, in cui ha fatto una inquista tra 1000 lavorers e quella mossa in una dimensione schnuivla di surpassamento delle misure di protezione.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: E proteggere il steislore oggi se vi di erde alla plövgel, se vi mette forme in più impernibili di cumulus e usci poco locale mangi di plövgel, pigliati meno con voi un per plövgel. Erde mai mezz'ora però per grande parzola liv con singole nuvole di cumulus e più tardi forme loro erano un per velz di nuvole. Da mem ed oz is tot una ciot, vai desta fir quint con 25 gross a cuira.
3: Vias e traffic.
1: Ed in Valcalanca le resta la via Trenter Molina ed Arvigo Sareda per vide las bodas.

Hades con colpa vangens las dure scotter RTR ed RTR cerce mince mais il più bel moment o sche clear che nos fans co er usse in a wurst. Oz es lura l'ultim di della wurst per co er was ultima possibilitet de dir jo la wurst pel più bel moment. Qui finisce le dure, l'opo da sus enche ira wurger per la più bella fotografia enche is enche tut a wirt. A podesto tenor tventer stretch, per cui già usa su rtr.ch a vugere per la più bella fotografia del mais, per quella fotografia ci splice il melder. E già non sono già per fotografie. Era in settembre, cercando da ciò il più bel momento, e noi cercando la più bella fotografia di Ciaccia, che sono però due differenti occurrenze. Che vuol dire, voi potreste mettere le fotografie che abbiamo decifrato con la Ciaccia, e guadagnare qualcosa, voi potreste provare semplicemente a mettere fotografie di belli momenti del settembre, che non è insomma un guato di cifre con la ciaccia. Ed è guadagnare qualcosa. In settembre volete di meno vedere di tutto ciaccia, ma è una ciaccia. Però entro il settembre comincia, potreste voi usare in precisi 20 minuti per ricercare il momento della wurst. Voi cercate la concorrenza online per noi su rtr.ch.

Loredana Bertè con il Luna Busso in 8 minuti es les dudes surpiglia Tobia Falera con il magazzino de mezzì. Nos nos udin sur redercio alles dudes e mezz per les gratulazions. Cugent podasos les gratulazions via WhatsApp. Ergia usa inoltrir al 079 270 07. Mio nome Natalia Weber, buon appetit!

0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Sur sais a Mundaun o do l'Üschwer dal prüm pass per la surfabrikazium in mezzur culm, ma la resistenza quella resta.
2: Der nächste Schritt ist der Anwalt. Das ist so, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Und ja, da muss man sich wehren, das geht nicht.
1: Per c'è il combat contro la surfabrikazium va in avent, e c'è il presidente comunale dice quella audienza in questa emissione. Dalla resistenza sur Culm, nins dalla resistenza entro gli spedals. Al bike marathon intorno al Parc Nazionale da questa fin d'evna, der un successo. Al più grande bike marathon dalla Svizzera e stoppa la 25 la volta, nus quintens scuccia quesia als volontaris. E scuccia quesia in Sanda Savognin, alla festa pel nuovo presidente del Parlamento Grigium, Fabio Luzio, er quella audienza in questa emissione.
3: Che enorme grande bel sentimento, si va in gran piacere, va un po' piccino con tanti occhi, va un po' piccino con i scacciatori, con anche una piccola processione con i rapiti, è semplicemente enorme bel.
1: La reportage tiers udins verso la fine. Mio nome è Tobias Faller, ci vuoi un interessante magazzino da mezzodì ed un buon appetito. Il sindicato Unia critica le circostanze del lavoro sui cantieri della fabbrica durante la chalur de stet. E la chauffeur una ricerca ci dice che le prescrizioni della SUVA vengono sovente violate. La Fabia Caduff con i dettagli.
4: Temperature su 30 gradi sono un privel acut per lavoreins de fabbrica, ossia oggi dite il sindicato Unia ad una conferenza da pressa. Le cellurs possono manar a dehydrazione colps de solai o colps de cellur. Tenor cifres de la SUVA cresce il numero d'accidents ter temperatures de sur 30 gradi per 7%. Per la ricerca han 85% delle domandate e dels domandats indicia che non han gnü posses per es rinfrasciar, sco previs de la SUVA ter temperatures de vent de 33 gradi. 15% dels domandats han indicia che sun già its ingevanimaint sul fabbricat o han vis a colleges che han pers la scientia. Tenor la Unia dovriu as reglas claras cun controllas e sanctions per proteger melder al personal. Daspö al 2024 discuten las autoritats, la SUVA, als partenari socials e la politica davart masüras de protecziun ter cialurs.
1: Zievels Tums Mortels in Argovia, la notte sin domenica, non ho la polizia finiò senza arresto ad un giun. L'ervin caduf con las novitets.
5: Suentril sa etim a Darau nua, cina dona italiana da 22 anni è morta alla polizia cantonale dall'Argovia ordina una persecuzione nazionale ed internazionale dalle delinquenti o dalle delinquenti. Qui è l'Ufficio federale per polizia, FEDPOL, comunica. Il FEDPOL ha tramès dus ufficiers de coliazione a Darau. Quels segirescen il barat d'informazions e la coordinazione tra ils differents gremis. Ma nar les investigazions meina dentant la polizia cantonale da Largovia. La Svizzera dat liber sias reservas per pavel d'animals. Beinewe sia wunda Pavels in la Fiera Mondiale, ma per qualche flums internazionals che importanz per il transport, sco per exempel il Rhein e la Donau, quels meine memia paukaua, na ponins bec importar a wunda Pavel da protein. Enfin la fin favrer da lauteron dastins retraer maximal mein 20% dal volumen total. Se la situazione avesse divenir pli critica, pudes il chef dal Departement Guy Parmelin dar liber per decret l'entira riserva obbligatorica. La differenza da paia tra romans e donas è riducida, resta dentant anche dina considerabla. Tenor l'Uffizio federale per statistica an las donas guadagnà il 2024 15,7% pli pauc che ils omens. Il 2012 era la differenza da paia anche per 19%. In parte della differenza da paia si lascia declarare con facturisco livello di formazione u ons di lavoro. La parte che ne si lascia dentant bec declarare è anche di 6,5%, qualche monta in media 640 francs il mais. Las bancas svizzeras han guadagnà l'an passà insieme 73,8 miliardi francs. Tenor l'Associazion Swiss Banking sei quei in plus de 5,8% vis-à-vis l'an avant e tant sco anche mai. Medema mein in nov record ai dater la facultat administrada, che crescide sin 9,7 billions francs. Per chi che può cominciare na gut con queste cifre, schins des ora minche seconde in franc avessins dovrà quels 9,7 billions per entraia 100 milions.
1: Ferma plöv già ci aggiunò in sandi una catastrofe dat inundazium entro il Parc Nazionale del Grand Canyon in Arizona.
5: Dall'inundazione andece al Grand Canyon in il Stati Uniti è una persona morta, entun 15 valen anche dinesco sparides. Tenor indicazions dal Parc Nazionale Grand Canyon è in evacua passe 60 persones. L'inundazione andece è a 30 rauter destruì pliras punts de peduns che manavan sur in flum e donne già in a linge d'aua centrala. Da vart un frendes Schwitzeres nas al Departement Federal per Faz del Exterior Eda Nagut.
1: Ed enci una novità del sport, Balapé, della Nazionale Svizzera, o che do un midament de personel.
5: Sylvain Wittmer na gioga beach pli per la Nazionale Svizzera de Balapé. Il defensur de dreccia 33 ons ha da 65 geus per la Nazionale e da saietà 5 gols per quella. In tutto il sta a 4 turniers finals.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Als adversaris da una surfabbricazione sur Kulm e pers in vendere di una votazione su della planizzazione locale ed els non accepten il risultato.
2: Wissen Sie, es gibt ja ganz viele Leute, die nicht da sind, jetzt aus sur Kulm, die sich entschuldigen müssen, wie sie in den Ferien sind und. Wir hätten das schon geschafft. Ma no, hätte können kommen.
1: Scuccio che voi in aventi la disputa per drei nuove Jesus entro il centro di Surkulm e dins giusto sco prossim. Surto d'Alter, Skulms, esque ia questa fin d'evna col mountain bike intorno al Parc Nazionale. Al bike marathon e stoppa la 25 la volta. Non scuintens scuccio questo stop als volontari dalla corsa.
6: Tutti flippano, angustia, splattano, è quasi un privilegio di dire sì, una corsa a casa.
1: E da Savognin è stato in sanda la festa per il nuovo presidente del Gran Cusaglio, Fabio Luzio de Kunter, nus deren stiers e rapportens scuccio qui a Tuno. O se guardens encia, scuccio qui voi in avent colora.
0: La meteo.
5: Oz dati per gronda part soleil, il centro mezzdì se forman nivels de cumulus in paupli grons. Locales de quintar con singuls uradis, sin las montognes buffa il vent dal vest per part intensiv. Il pli frescht vegni in sur selva ed in il sur ses, contranter des doce 22 grads, 24 grads contange il termometer in la region da Quira, in sot selva ed in lingia di Nabassa. Mardi e mesemna dominesce il soleil, il edentant da quintar cun nivels da cumulus e cun vels da nivels. La temperatura maximale è entun 25 grads.
1: A Surkulm desque der una surfabbricazium cun trais cheeses cun 60 abitaziums. Contra quel proget doque critica, presiccio il müdessel portret del center de Surkulm. In venerdì saire esque ia alla radunanza comunale de Sursaisa Mundaun per la revisión parziela della planizzazium locala. A quella is rivede tris schars con una differenza de 30 vus de 257. La Lisbert Ock rapporta.
7: Il è stato in una radunanza comunale di records. 257 votanti e votanti sono in cerimnaia in hala plurivalente a Sursaisa Meierhof. Malgrat che avevano da decidere quale sera mosur del futuro del centro del Vic di Surkulm, alla radunanza cuzzau 3 ore. In marathon che è fatto il presidente comunale Ernst Sachs.
8: Ja, wir hatten eine intensive Gemeinsversammlung mit vielen Voten, Befürworter, die sich geäussert haben, aber auch Gegner, die sich geäussert haben. Und das Abstimmungsresultat ist mit 133 zu 120 Stimmen ein Ja ausgefallen. Ja, aber ein knappes Ja.
7: Das Sulettamein tre disvuschs han decidiu la finala per la revisiun parziala della planizzazione locale al Center de Surculm, che è il prim pass per realizzare una surbagigliada gronda di un investor privat. Per la gruppa d'adversari che combatte quel progetto schon de pilanciata, in risultat chi sa più bo accepta, punctuesce l'opponente Irene Schneider.
2: Also der demokratische Entscheid ist jetzt da gsi. Es ist aber mein Recht als Bürgerin oder als Schweizerin, dass ich meine Rechte weiter verfolge. Und wissen Sie, es gibt ja ganz viele Leute, die nicht da gsi sind, jetzt aus Surgulm, die sich entschuldigen müssen, wie sie in den Ferien sind und. Wir hätten das schon geschafft. Man hätte können kommen.
7: Ja, ordevon aveva la gruppa d'adversari annunciato di essere riscuder incontri una decisione positiva dell'efficienza, per esempio con un referendum. Tenor la Costituzione comunale e quedenton bo possevel. Per cui ven la gruppa d'instradà altri spass per evitare la surbegigliada planizzata a Surculm.
2: Der nächste Schritt ist der Anwalt. Also es ist so, dass wir ganz klar sagen, dass wir das Ergebnis so nicht akzeptieren. Das zeigt ja eigentlich auch, wie knapp das es war. Dazu kommt noch, dass durch diese Abstimmung, jetzt durch diese 13 Stimmen, 214 Stimmen von den Initiativen ungültig erklärt werden. Und ja, da muss man sich wehren, das geht nicht.
7: Ils adversaris wollen in Trau alla Suprastanza Comunale ils dies durst in eine Initiativa. Quella pretende in sviluppa da tau del Center del Vich de Surculm. Il maleggi del Vich storico dove vini manteneus, per esempio, con bossa velubi edifici grons che dominescen ni restrengen la struttura crescida storicamente. Con quella decisione della radunanza e quell'iniziativa osdenton singlatch, perché è scoproxim alla regenza da provare la decisione della radunanza comunale. Faela quei, wenn l'Initiativa abolida automaticamente, declara Ernst Sachs.
8: Ja, die Initiative ist natürlich jetzt mit dem Ja vor Gemeindeversammlung im Moment mal, sage ich mal, in der Schwebe. Wir haben ja einen zustimmenden Entscheid vor Gemeindeversammlung. Wenn die Regierung nachher ihren Entscheid angefällt hat, glaube das gilt sicher abzuwarten, damit man nachher dann kann allfällig die Initiative weiter bearbeiten. Aber solange die Ortsplanung auf einem Ja ist, ist in dem Sinn die Initiative nicht möglich umzusetzen, weil ja dann die Abstimmung und der Entscheid Vorrang hat.
7: La Surbegigliada Gronda am Mia Surculm a per grad surpassau il prim obstacle. Si la lunga via della realizzazione saves quella un scarpiccia sur un qual impediment.
1: La Lisbertog sur de la Surfabrikation mit il Center de Surculm e la zona de planizzazione ci desni da provedi in vendere di saira dalla radunanza comunela. Dal Kuntervent per la Surfabrikation Surculm nien so se tal vent de Davos, c'el Bike Marathon intorno al Park Nazionale oggi a questa findevna. Vermili Setchen Bikers en fa questa findevna al 25 Bike Marathon dal Park Nazionale. La corsa ci desde per 25 ans fitch populera e ci ha superò in quel temp erin per crisis e difficultets. La corsa men intorno al Park Nazionale in Engiadigna, Valmüstair e Livigno e qui trova naturalmente bjers volontaris. Liet ci ingaggia gratuitamente per la corsa. Questa fin d'evne d'erano quei vercincient, il Roman Dobler ora masson per vuxs.
9: Al büt del Bike Marathon a Squal gurlaines questa sonda scun formier. A partir d'un quart della sünde schwinnen es prüms corridurs, al prüm be singuls, il ure d'une de plus. Kuntainzi sotte schwarz bilen in Kontergratulation si giuste sco prüm lurailsch de Mangeri de Baiver de dündes stand sin giuce volontaria si volontaris piseren pel Beinstar de la Quarsa.
10: Ma è che ci dei sbelli su tutta la regione, la pro e iuda e non so giusto di dire da questi ci partecipation ci sono sce kuntainzi ci qua bader semplicemente ci dei tutta la regione de vo e iuda.
9: Claudia Lini, de Squale, ist eine der circa 500 Volontarias, die üben dran la fin demne del Bike Marathon. In Udovre bi quest, ci da un'ora dalla quarsa il de Baiver, id un toc banana o tuartines de nusch, i dovre er quest, ci organisation tot cules effectes, da curidures e curidurs, o quest, ci sta un vid del grillo in cucina e fa un pasta all'infinit.
11: e ci ha di mettere a disposizione un palazzo gratuito, non ci andiamo a pagare, questo è stato bello, ci dice Blair si fa, senza Blair volontari non funzionasse neanche se non si fa.
9: Gian Fischer e Scuginunz durante la maratona implicano fin demna 100 platz con pasta. Sper tot quest ci aiutano in cucina o per il trasporto, e si sinclieri importanti, cioè volontari e volontarie procurano per un tragetto da corsa perfetto. Da per tutta l'angio c'è pleuve, ma non c'è materiale sul tragetto, fa un libro quel con picchi pala. Allora sporci prima aiuto, c'è quasi necessari. I loro dovri sinclieri questi accompagnano a corridure e corridure durante la corsa e vanno davanti ora col teuf. Sco per esempio, Fadrice Netz da Müstair.
12: Se vien schon era sûr a dir col teffi, non è che c'è qua è cosa ben semplice. Qua c'è anno se siamo noi sbadanti gli ultimi sons, questi uomini sono in prezzo enorme da dire in io. E vengono ad una più svelta in io. Più badere ne svelta in sum, ma qui cosa sono era mo in io svelta.
9: Per grande parte, al Bike Marathon 2026 ni lo senza in caps. I quais alla fin pas organisatur sierpas cients volontaris al plü important. La quars es erdovanci cincions a moduna fitch populara ed es don quart centenar la plü gronda quarsa da mountain bike da quist gener.
1: Il Roman Dobler su della 25ª edizione del Bike Marathon intorno al Parc Nazionale ci deste da quista fin devna. Sievels meters dotezza del bike marathon, ninsuose terun, ci des errivosi som, Fabio Luzio, ci des der spülevna passeda al piot grigium, in sande stede la festa Savonin, pel nov president del Gran Cussai. In percian per summa sum nides in sande sulla plazza der scola grava a fir festa, insemble col cor viril, la musica instrumentela, o per exempel la musica de Chiver. La Prisca Bundi rapporta.
13: Benaventaus a Savognin, se Fabio Luzio venius cun dus repiz decorai cun daija a corna de ciarvas. Pleiz, alt strugem flau per quei ben vigni.
3: Che enorm grand e bel sentiment. Si va in gran plagec, si va bec pici co tante locti, va bec pici cisca ceders, fon anc na piccina processiun cu is repiz, agli è simplement enorm bel.
13: Und ses 31 noms se el indels juvens en quei uffizi, ad usche se e bialiot pli juvne stades a la plazza grava da fine bialaura. L'union de juventec nam raupel ben stadels hosps, adels, a naturalmen mo an flau bials pleits per lur Fabio.
14: Ella è degna presente ed è fa degna piacere di essere insieme con lei.
15: Io vedi un dos buon discorso con ella, anche a Vion, che ci sono insieme in vacanza con la giuventetna. E il loro va di piacere da cantare per lei. E el motivesce, also se cosa sehr, el baita extrem bun.
14: Ja, el mekta motivo el motivesce nous, el un po' una inspiration per nous kata, ed el un fitch bun collega.
13: Vidimo ses collegas am plagiun de se vai fa fiasta con el, mo ben naturalmen è el president comunal de Sursès, Daniel Vasescia.
16: Ja, che fitch un bel de oz, potrei essere fin los, si van con Fabio Luzio, o sperenon il pi o grisung in la nostra valada, e oggi è una grande festa.
13: La prominenza grigiauna è semisciadata per vina suc d'oranges dentro il alas de Sursès. Chi con chemise, cravata, a chip e chi a t-shirt. Aber totes a tots con buona luna a plegei. A toda parte plegei, alla famiglia diu. Per sei a mamma, Karin Luzio, eri d'anton bigliamo plegei.
17: In zicca loggia sono schon natural. Also me vino sa che oz con cian ci vecco tocca la giocht, ad usce lo panza. Jesus legist, per na scia, ad usce li piot grigiung.
13: Adel bab Michael Luzio è plen schaffen. Con zone, con cui c'è il setz, ad essi u bab en schon stai aktiv se la politica. La grande carriera, vedi den tonto con us al fil fac.
18: A minge casa, eh, no si scon gal sul dos pitchens, genau. Ello sa fa la grande politica, ello mai fa la politica comunale.
13: Per fra Laurin Luzio, al de fiasta de Forton schon enciet dic avon. Ella nun nadamen organizau la fiasta insemen cun in comité.
19: Ma è una fiasta grande anoc, ci posso dire che mi sfrari più grande, ed è un piot grigionese, più grande al Begist. E c'è un c'è speciale, vede minge de, e speranza di fare una buona lavoro per lei. per oz.
13: E c'è suo fra a fatto buon lavoro, conferma Fabio Luzio, secondo sura spletart, per mezzo video in la fiesta, durante il momento in te che per un soevel.
3: Che è un soevel ben descriver, che è irrazionale, che è speciale, che è un soevel ben proprio cifer ampliato.
13: D'anton corso enter quel momento per reflectare, se Champus per venire serios per play out grigione. Con Saia Gucca als Vetters Sursetters el giude sonà a volantiera prominenza a politica grigiauna. A musicalmein a sci salvadis cocò, sei probabil bigi staus events teri natale fiasta.
1: La prisca bundisù della festa pel nov presidente del Parlament Grigium ci destet in Sanda a Savognin. Che costo il magazzino da mezzodì, dell'ultimo dì del mais a vost, responsabile per la contenia Yvonne Simon, l'Ervin Cadu fa mis insemble presentò le novità, mio nome Tobia Faller, in avvento un buon coincidente dell'Evna Nova ed una pacifica posta da mezzodì.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Per finir la stet, venzatelo ils passionai con state duce esa erles 12 mezz tempce nus gratulains. A questi festaggen oz ils 31 de vuost anniversari. Mia nom Natalia Weber. E gratulaziuns, vem oz 30 oter a Ramoster Sara Aporta. Per ella es ni descritta questa gratulaziun. Ciara Sara, avant pax dis, hast du cumanzà la scola ed hast grand plagiar. Oz cumplischest 7 ans e per quai et gratulaina de tot cor. Du vijain be il bel ed il bun per tes avenir. Oz una bella festina cun tot quels che tu hast invita. Quai et javugen, mamma e bab cun tia sor Fabiana, mima Lina e mima Silvia cun famiglias e nona Lucia. E nusted lains, ils ruspiable insembl col Schweizer gofe de Füfer und Zwickli per Sara Aporta de Ramosch, ci festaggi il 7 anniversari.

0: Aving festa di anniversari era mosch per la Sara a Porta. Il 7 vel nus meins fat festa con ils Ruspiöble e il Schweizer Goffe de Füfer und Zwickli. E allora ho qui in buon'ora già do una gratulazione qui in connex con nostra cupina Jacobina Caduf de Morissen ho podia lasciar trametter la cupina a sia figlia Anita Reichmuth.
1: Anita, coronta sia Toms mio uomo di eu Pessan gratulà, ha divisato bien, a tramettere la scadiola.
0: E quella tramettenza è l'oberart, l'esperart, Goldau, divisions bger plagiar. E così, Isa, beggiusti notte, vanci a cingens luna, nos vanci bger tempo per vostre gratulazioni spontane, se vuoi essere sgugendo gratulare a qualcun, allora s'annunci, vuoi sperare scoprire via telefono al 0800 20 20 530 o è possibile via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Les gratulazions der RTR e del telefon es Anna Menge Priolide der Deiz Allegra.
1: Allegra. Elle vil gratulat a mia figlia, ci sta io a Bischofzell per ses 58 anniversari. Gia bujar tot il buon, voi sat un patalunch per ni spera via. Ma questa fin d'eut non hai nimi abbiati, e vis abbiati a qua e vain già tu in mezzo mondo, almeno in ciun. E lui gratulessi ente mo a io spum, ci sta ora trimis per ses 68 e la canzone più mia Engiadina da Paolino Cla.
0: Già, c'è il giubilar, non sono in Engiadina tre metà in un po' Engiadina musicale ed è per feste di anniversari. Grazie per il telefono ed un bel saluto a mezz'ora.
1: Arrivederci.

Paulino Cla con sia grand classiker Engiadina. Gratulazions ci vem Ordvart dell'Engiadina e qui alla Anatina Rager de Bischofszell pel 58 e dal Jos Fum de Trimis el festage il 68.

0: stat a Gebertingen sin su un conto d'usavolo di vigiare bella tobien a sin se vesigla e ti si broi con quella che giun le sue gratulà alla Sofia Albin che festevesce su di vigiavolo che mondi tol bon con ella in scuola con la canzone Is Amigos Hoti Hasu Gebustak.
1: La canzone per gratulare, vainz pronto per tedler, grazie a Donivel de pel telefono, belze ve mezz'dia della.
0: Natalia.
1: Adiam.

Chloe Kischa, so set, so hot, des Cingens Lüne, les gratulaziuns de RTR, Ros Weins, enche plaza per Lüne lotter telefon, u per una gratulazion via WhatsApp, vos budais gugenden uns certer me, in Aschmen cer, mince jubilar, ci surven gratulaziuns via RTR, o enche la chance de guadagnir entreges al bogn en Giadina. Per telefonir trovais us in numero 0800 225 530, per scrivere un WhatsApp il 079 200 70 07. Oh, you win, it's your show now, so what's it gonna be?

0: Ed intenzio vos es podete ler Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia. Tei pil encunter il telefon da Maria Hefner de Cesura, ci vesco gente gratulir. Bun di dona Maria.
1: Bun di dona Natalia. E vessi in gratulà a mis figliol, Fedride Notte Schlerigna, per se 62 zavel om. I gevisar tot il bun, el es cerciader i cieto bain. I La canzun fos il sain de not cantada al cor da strada Martina.
0: Usi c'è gratulanza di vilanzi o se buocet luf per la ciaccia al fedri de not.
1: Precis.
0: Tramitanza fitch gugen quiz gevus, grazie per il telefono e belze per mezzdì.
1: Era della, grazie. Arrivai, donna Natalia.

Il Cormas da Strada Martina con il Sein de Not, nostro regalin musical, ci vuole la rigna ter Fedri de Not per si essa sente due sivel anniversari.

0: Precis lunedì in quart las gratulazioni da RTR Continuation. Al telefon es usa nempe il ser John Giuseppe Albin. Buonasera.
1: Buonasera, il nome da usa un bidau.
0: Natalia.
1: Ah, Natalia, yeah. Io le gratulo a moglie Beabia, la Sofia, Albin, sincero di bravo l'om, di bella tutto, molto bene. Ella va alla quarta classe, è una buona scolara, ella fa un po' di tutto. Ella va mai a tenere senti il ballo. Quella va a stare sul cielo, a ella dina il ballo con ella. A pianauter, ella va a dina la sera, se la bomba ne ha pensums, a pervè con il suo babbo le vacche. Ella ha bugliato vacche, le bialt, sowieso a lupo pogne e la quest. Adele divirà della vinalom, tot mal bien a calastetti scaloi, ella è un po' in argiem vis. A quale si fa quella con una canzone di cor da fond di Sumvic con la patrulliera.
0: Quella è la sua bella per la Sofia, per il Degevel e già vicino in Belze, per me zì, Sir John Giuseppe.
1: A dividere la voce di cuore in BG.
0: Grazie, Fitch. Addio.
1: Addio. Grazie.

0: Sons of the Brave, sono della Società de Musica de Saint. Un touch ci va direttamente a Saint del Jubilar Andripo, il festaggio si è 53 anniversari. In un opido in giunti telefoni, ne erano in giunti gratulazioni via WhatsApp ed in 3 minuti e mezzo si è già l'une mezzo. Nos vanno in giunti tre la buscia e nos tramitano oggi il bonz. Der Fedride Not de Schlerigne, ci festaggi il 62 anniversari, Maria Hefner de Cesura vava telefonò per gratulir ad el. Nus vigens, tutto il buon, tocco ci festaggi il 8 anniversari, es fei un bel di de feste, giudì e pili pacific.
1: RTL, las gratulazions.
0: E al microfono per voi era Natalia Weber, ci festaggi tutti un bel e pacific, ci va mezzdì, nus in zurins, da mem derciò.
1: Il suo intermezzo der RTL, con sempre Verz, Hits e Scoverides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominic Pole.

0: sche chanzuns diventan grands hits.
1: Ed è l'ora per la perpetna dat.
0: RTR. Nur che la musica è da c'è.

0: las novitats ter RTR.
1: Ad Arau ha la polizia arrestà un om che ven suspectada vaer comes il mazzamento inter la party de rave de sonda passada. E la Svizzera dat libri in part de sias reservas de Pavel per animals. E gliele duas, mio nom, Erwin Gadov, benvegni. Suenter il saietima d'Arau, nua china dona italiana de 22 ons è morta, alla polizia cantonale dall'Argovia arrestà la notte passata in un Svizzer de 43 ons che ven suspectata aver commesso il delict. Actualmente parte la polizia dal fatto che si tratti di un delinquente singolo. I dettagli suondien in il decorso della mesemna. Per cui ne fa la polizia per intanto nagina ulteriori indicazioni. La Svizzera dat liber sias reservas per Pavel d'animals. Bain avesse avonda Pavels in la fiera mondiale, ma per qualche flums internazionals che importanz per il transport, sco per esempio il Rhein e la Donau, meinen memia pauk aua, na ponins becchi importare avonda Pavel da protein. Infine, la fin favrer dall'Auteron, d'ascins retraer maximal mein 20% dal volumen total. Se la situazione avesse divenir pli critica, pudesse il chef del Departamento Guy Parmelin dar liber per decret l'intera riserva obbligatoria. Le banche svizzere hanno guadagnato l'anno passato insieme 73,8 miliardi di francs. Tenor l'associazione Swiss Banking sei a quei in plus del 5,8% vis-à-vis l'anno avant e tanto anche mai. Ma tema mai in nov record ai data la facoltà administrata, che crescida sin 9,7 billions francs. Per ci che na popolare amounts na gut con questas cifras, schins des ora mincia seconde in franc avessins dovrà quels 9,7 billions per entraia 100 milions. Sameten na dat na gins de ners per la nova chamona Boval. La suprastanza comunale ha rinviato in domanda dal Club Alpin Svizzer Sektion Bernina. Scomotivs alla suprastanza indica Tranter Auter che una costruzione nuova sia in la responsabilità dal sportaders e la sportadres, che una contribuzione sia fissi in caso di precedenza per autres managis turistics e che la chiamona sia in territorio della Vishnanka da Pontragina e ne porta una ginnitz direct per la popolazione da Sameden.
2: La meteo.
1: Oggi stati per gronda parte su lei, il suo intermezzo sa formano nivels da cumulus in paupli gronds. Locale si requintar con singoli suratis, sin las montognas bufa il vent dal vest per parte intensiv. Il pli frescht venia in sur selva ed in il sur ses con tranter des doce 22 grads, 24 grads contange il termometro in la regione da Quira, in sot selva ed in l'Engia di Nabassa.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides e hits.
0: Musica non-stop.
3: Give me your hand, I'll just circles when you talk.

Terre. Musica non-stop. Cun sempre Welts. Scuveridas. E Hits.

0: las novitats ter RTR.
1: A Darau ha la polizia arrestat un uomo che viene suspectato aver commesso il mazzamento su inter la parte del rave de sonda passata. E sa meden dat priorità al progetto Chiot Punt. Il è la strais munom per vincadov beim Vegni. Suenter il Sajetim a Darau, nua china donna italiana da 22 anni è morta alla polizia cantonale da Largovia, arrestata la notte passata in un svizzer da 43 anni che venne suspettata di aver commesso il delitto. Attualmente parte la polizia dal fatto che si tratta di un delinquente singolo. I dettagli sono nel decorso della mesemna, per cui ne fa la polizia per intanto nagina su ulteriori indicazioni. La Svizzera dat liber sias reservas per Pavel d'animals. Beina vessi a vunda Pavels in la Fiera Mondiale, ma per qualche flums internazionals, che importanz per il transport, sco per exempel il Rhein e la Donau, meinen memia pauk awa, na ponins bec importar a vunda Pavel da protein. Infine, la fin favrer dall'Auteron d'Ascins retraer maximalmein 20% del volumen total. Se la situazione avesse divenire più critica, potesse il chef del Departamento Guy Parmelin dar liber per decreto l'intera riserva obbligatoria. In la Vishnanka de Sameden survene l'extensione della zona de commerci Chiot Punt priorità. Quella fa parte della revisione parziale della planizzazione locale. Da mai che l'ezza è fitch complexa, sa retarda tutto insieme. Per cui alla suprastanza comunale da Sameden decidì di pigliare ora questo progetto e di trattare quel con priorità. Uscina due il sviluppo economico della Vishnanka bec venir retardà. Ils plans en a partir de immediat Publix. Durante ils 30 dies de publicazione può la popolazione inoltrare la suprastanza comunale propostas e protestas.
2: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte su lei, il centro mezzodì si forma nivels da cumulus in pau pli grons. Locale si requintar con singoli uratis, sin las montagne sbuffa il vent dal vest per part intensiv. Il pli fresh venien sur selva ed in il sur ses, contranter des 12 e 22 gradi, 24 gradi contange il termometro in la regione da Quira, in zot selva ed in l'engiadina bassa.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ter RTR. Con semper verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal s'improvent sur il hit fin per la scovrida. RTR, usciveria scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: A Darau a la polizia arresta un uomo che viene suspettato di aver commesso il mazzamento entro la parte del rave della sonda passata. E sa meden dat priorità al progetto Chiot Pont. Il è las quattr, mio nome è Erwin Kedof. Benvenuti. Suenter il Zayetima Dara o nuocina donna italiana da 2011 è morta alla polizia cantonale da Largovia arrestata la notte passata in un Schweizer da 43 anni che venne suspettata di aver commesso il delitto. Attualmente parte la polizia dal fatto che si tratta di un delinquente singolo. I dettagli suondien in il decorso della mesemna, per cui ne fa la polizia per intanto nagina ulteriori indicazioni. In la vicinanza di Sameden sorvegna l'estensione della zona di commercio Chiot Pont priorità. Quella fa parte della revisione parziale della planizzazione locale. Da mai che l'ezza è fitch complexa, si ritarda tutto insieme. Per cui alla suprastanza comunale da Sameden decidì di pigliare ora questo progetto e di trattare quel con priorità. Uscina da il sviluppo economico della vicinanza bec venir ritardato. Il plan è a partire da immediato Publix. Durante il 30 di della pubblicazione, può la popolazione inoltrare alla suprastanza comunale proposte e proteste. Il migliors arbitri da Balapè della Svizzera diventano profis. Qui alla Federazione Svizzera da Balapè e la Liga SFL DCD. Grazie a migliori condizioni, tuoni gli arbitri ed il VAR potersi concentrare più fichi in loro attività. Da pilanciata fenadur vengono le condizioni di lavoro per i 7 arbitri della FIFA adattate. Lur pensum spon venir aumentati di 9-80%. I ulteriori arbitri della Super League possono lavorare maximalmente in 40%, quelli della Challenge League 20%.
0: La meteo.
1: Oggi stati per grande parte sull'egli e il suo intermezzo si forma a livello di cumulus in pau più grandi. Locali si riquintare con singoli urati, sin le montagne sbuffa il vento dal vest per parte intensiva. Il pli fresh vigne in sur selva ed in il sur ses con tranter des docce 22 gradi, 24 gradi con tangia il barometer e il termometer in la regione da Quira e in zot selva ed in l'Engiadina Bassa.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 il tunnel dal San Bernardino sarà per vidi in accident. Gli è da quintar con colonnas e tempo da specchia.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: Schetta la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpet nadat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Commissione de Gestion de Schamf o Grevs in Bütemenz a l'Infra, l'organizzazione ci porta all'aeroporto de Sameden, che va trenta rotter per sbalz e la contabilità. L'Infra sdosta?
2: No, es un per sbalz, ci va ins contabilizzo giust che els raps.
1: La Commissione de Gestion de Schamf augmenta os al squitch, nus vens als Details. L'Uffizi de Ciaccia e Pesce e giaclapò las ultimas evnes un mantum annunzias de Merls Morts.
3: Wo mehrere tote Vögel meistens Amseln hatten, so drei, vier verschiedene, und einzelne Amseln, die noch gelebt haben, aber sehr apathisch waren.
1: Ceci des la ragion pels Merls Morts ans quinta Sergio Velenzon dell'Uffizio de Ciaccia e Pescia. Zieva la mort dels uccels, voca per la vita da musica. Laura De Curtins ha scritto un cudes sur delle duone e la scena da musica grigiuma. Nus vens discurria con ella sur de sia motivazium e il contenia del cudes. Vus tegleis il magazin della Saira, quist lundesdì als 31 avost. Mio nome Tobia Faller, in avent buon divertiment. La Vginetia de Sameden vuol dire gas con sviluppersi a zona commerciale. L'Ervin Caduff ha le novità.
4: In la Vischnanca de Sameden survin l'extensione della zona de commerci ciot punt priorità. Quella fa parte della revisione parziale della planizzazione locale, da mai che l'ezza è fitch complexa se ritarda tutto insieme. Per cui alla suprastanza comunale de Sameden decidì di pigliar ora questo progetto e di trattare quel con priorità. Uscina due il sviluppo economico della Vischnanca bec venir ritardato. Il plan è a partire dall'immediato pubblico, durante il 30 di pubblicazione, per la popolazione inoltrare alla suprastanza comunale proposte e proteste. Sentre il saietim ad Arau, una donna italiana da 22 anni è morta alla polizia cantonale da Largovia, arrestata la notte passata in un svizzero da 43 anni, che venne sospettata di aver commesso il delitto. Attualmente parte la polizia dal fatto che si tratta di un delinquente singolo. I dettagli suondiano nel decorso della mesemna, per cui ne fa la polizia per intanto nagine ulteriori indicazioni. La Svizzera e la Germania vogliono collaborare più stretto in le sparte polizia e migrazione. Oggi il ministro della giustizia e polizia, consigliere federale Beat Jans, si incontra a Chiasso con il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt. Era in connesso con il mazzamento ad Arau a Jans accentua che il combatto contro la criminalità sur confins stoppia venir intensiva. A Chiasso hanno il stus ministers visita il Centro per Polizia e Collaborazione da Duana. Il prossimo maestro in tal centro era venire aperto a Basilea.
1: In Nepal vem in avent les lavuors de salvament de las victimes de la catastrofe de Ovatsum. Geras victimes velen in avent scus parides.
4: In la regione de catastrofe nel Nepal suppone l'union de producents d'electricità che intorn 900 personas saciaten anc en il sistemas de tunnel de dovres hidraulicas tonegiadas. In l'intera regione, vuol dire Nepal e Tibet, hanno in società infinosa passa 900 baras. Intorno 4.800 persone valano anche scosparite, tranne quelle 100 dall'exterior. Per quale le baras hanno già cominciato a smarcire e blare da quelle venire sepolite in fosse da massa. Qui criticisce la popolazione predominantemente induistica fitch, per qualche tenor lur tradizione, vengono il sports cremats. Per 85% della popolazione sia il rituale da sepoltura il pli importante dals sedis sacraments.
1: Nus nis del sport. Balapè, una parte dels arbiters svizzers diventano offizialmente professionels.
4: Ils migliors arbitres de balapè della Svizzera diventen profis, quae alla Federazione Svizzera de balapè e la Swiss Football League decidì. Grazie a migliors condizions, tuan ils arbitres ed il VAR poder sa concentrar pli fich sin lur activitats. Da pilenciata fanadur vengen las condizions de lavur per ils 7 arbitres de la FIFA adattadas. Lur pensums pon venir augmentats de nov sin 80%. Ils ulteriurs arbiters de la Super League pon lavurar maximal mai 40%, quels de la Challenge League 20%.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: In püsses Zitäts in Schweizer moren als Merls wieder d'un Virus, era cuira, la venien era d'une der Jobservos Merls amalos.
3: Wenn er nach einem Tag, 24 Stunden immer noch oben ist, immer noch apathisch ist, kann man Kontakt aufnehmen mit der nächsten Vogelpflegestation oder mit dem Wildhüter.
1: Der Püdelvirus des Merls ist jetzt qual Signifizia und ins Justesco Prossem, respektive in ein paar Minuten. E più tard, wo che palles duones, c'è mi influenzo la musica in Grigium.
5: E da il passà duones con una bina de la Tour ci ha fondà un cor viril da Baselgia, ci ha dirigito quel cor per un per ons fin c'è la lura marità e stivi lura schmetter che c'è dire da quel tempo.
1: Laura De Curtins o di scuria con us su de sia nov cuders su de las vurs fermas da duones e la scena da musica. E giusto scu prosem voca pel aeroport da Sameden e scu c'è quel reagesce sils imbütaments de la vginecia da Schamf. Ma il primo gordens usa quent ferm c'è la stetas d'oste da mem contro l'utuan.
0: La meteo.
4: Suenter che nivels de cumulus in pau pli grons en sa formats poi dar singuls uradis questa saira, sin las montognes buffa il vent dal vest per part intensiv. Mardi e mesemna dominesce il soleil, il edentant de quintar cu nivels de cumulus e cun vels de nivels. La temperatura maximala entun 25 grads.
1: La Commission de Gestion de la Vginenza de Schamf va inoltre un recurs de surveillance contro l'organizzazione Infra ci porta all'aeroporto de Sameden, che va per sbalzi la contabilità, controlla manglusa e violazioni dell'obbligo de surveillance. La Regenza va a refusare il recurs e l'Infra refusa tutti gli imbutamenti. Ma ora fa la Commission squitch e ha inoltre una domanda de riponderazione e stegna via l'opzione de una denuncia. Al Florin Juan ha discurria col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, su dels imbütaments.
6: Las rifaccias e la reclamazione della Commissione Sindicatore de Schamf cuort gepica al Centum Grigium scu post responsabel quellas sum multifaras. I vo 30 roter per 6,5 milions francs cels comuns de Self in Schamf vavan do del 2017 scu credit d'impegn alla Societet Portedra Infra della Plaza Aviatica a Sameden. Quels raps sai nies cudejos fosi la bilancia, o c'è un dels imbütaments. Qui non sai giust, o c'è Claudio Dietrich, il presidente della conferenza Plaza Aviatica, il gremi strategic della Infra.
2: Na, es un perschwas, c'è vains contabilizò giust quels raps, che se è sto confermò dalla revisionsstelle, dall'expert da contabilità, che se tuz dice che es giust o c'è, e avez che preciso c'è.
6: Erla rinfaccia dalla GPK Schamf che la Infra non legge scleria a vonda las responsabilitäts dels differents gremis non sai giust. Ci avec un rapport omo so de blezzas da managi ils gremis dall'Infra del 2022 a sai nia activ e degia corret las reglas internas.
2: E lo, aso che l'an passò alla conferenza della Plaza Aviatica, aso che vujo sur un nuovo reglamento organizzazione, su quella aso che dita sci, e quelle regole fitch clear c'è gremi c'è responsabile per c'è roba. E là vera che forse al comincio meint da questa organizzazione certas incertezze c'è responsabile per c'è roba.
6: Per elsku presidente della conferenza della Plaza Aviatica sai er la risposta negativa del Centum Grigium sulla reclamazione formale da sorveglianza della GPK Schamf steda clara. C'è la Commissione Sindicatoria de Schamf o inoltre il Centum osa una domanda da riponderazione minciosa e da sarsalva da ferciusa contro gli gremis dell'Infra, non faccia nir nervosa Claudio Dietrich.
2: E penso che l'Infra sia la conferenza della Plaza Aviatica, ma la Verwaltungskommission, che ci hanno fatto entro gli ultimi anni, era giusto. E non in legge, weil er meint, dass sie es wollen, um diese Reponderation zu machen. Und sie wollen in Schüsse machen, dass sie es machen können. Aber sie wollen eine Regierung für diese Ideen.
6: Ci Che ci capita in avent con la reclamazione formale da sorveglianza, quella domanda è sdarciata il Cantun Grischun. Fincia quella domanda non è sclerida, non vuole la GPK da Schampf per ir posizione. E tenore il presidente del gremi, Cornel Wittmer, as lascia era viert la domanda se vuole essere chiusa contro la infra.
1: Al Florin Juan ci ho discorso col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, sul imbutamento della Commissione di gestione del Schampf contro l'infra, l'organizzazione ci porta all'aeroporto di Samiden. A Cuira, se già osservò questa stetta un aumento da Merls Morts, quello comunicò l'Uffizio Cantonil di Ciace e Pescia, la colpa sai al virus dat usutu, ci venne surdo da Moschins e ci non sai a fici prevlus pels umems, ma pels Merls sai al mortil. Al Sergio Guetsch, culs details.
7: Il Davos Taimpoldo annuncia da abitantes e abitants da Cuira da vart pless ucels morts u apatix. Sergio Wellenzon, degli Uffizi Cantonal per Ciaccia e Pescia o decem vers SRF.
3: Wo mehrere tote Vögel meistens Amsler hatten, so 3-4 verschiedene, und einzelne Amsler, die noch gelebt haben, aber sehr apathisch waren, sehr verrupft ausgesehen haben, also viele Federn auch verloren haben und nicht geflohen sind vom Mensch. Das ist eigentlich das, was aufgefallen ist.
7: Differentes Personen sind es an uns geschehen, die Lufetzi. Examinationen muss auch das Merlotschen sakoieren und Mordes des Usutu-Virus. Lanciata del Zons Dumella in Zoglia Catoca il virus an l'Europa centrale. Si va da lo, dati la degna puspecas d'infekzions. Il virus vigna surportò antraspiz ceides da moschins. Per blers ucels è che il virus nin problem, per las merloces schon.
3: Ist ein Vogel noch lebendig, apathisch, dann ist klar, den kann man eigentlich in der Regelfall sagt man abwarten. Wenn er noch einen Tag, 24 Stunden immer noch oben ist, immer noch apathisch ist, kann man Kontakt aufnehmen mit der nächsten Vogelpflegestation oder mit dem Wildhüter.
7: Cici Icata in a Merloccia morta ha inteniert vege da portar lezza ter impost da rimnada da cadavers, fo da saveiri l'Uffizi Cantonal da Ciaccia e Pescia. Blair ins Sapciabic far contro il usutu virus dei Sergio Wellenzon, oter ci vurdar da bec la scersadelas ed otra inteniert an plania cunava sur pilung taimp, per evitar cils moschins sa multiplication ci sono lo daran avanti il virus alas merloches.
1: Dalla vita dels merls ci des riveda cuiror del tact, ninsosa talas donas ci dementa il tact la musica grigiuma. Ci sono le donne che influenzano ed influenzano la cultura della musica grigiuma? Quale domanda provò a rispondere Laura De Curtins? Ella è scienziata della musica ed ha pubblicato in mezzo un codice col titolo «Starke Stimmen, Frauen in der Bündner Musikkultur». La Braide Janetto discorre con ella sulla sua opera.
8: Laura De Curtins, che è quai ci te la ha dat andit des dedicar las donas ant la scena de musica grigiuna.
5: Ma prima d'era sgiur al fat che finossa sai d'una be dodie lette vis als omens ed era mi dissertazione e n'y be omens davant mai e l'ora ne pensau se tun las donas eren ja dall'andar via e l'ora d'era giust per cas 2021 50 ans drez las donas e l'ora ne di dai os faina quis qua.
8: I co Svai l'andr via, cos fai a qua ir in cerce de las donas?
5: Ma i desaler contra strisce, i desaler tantar las lingias, e lura nai tutora top mes material ce veva sur da la musica grigiuna, rumanca, italiana, tu daes, ce ne let tot mugnada tantar las lingias. E mincetan zai prop ce lura noms da donas, anti il text, e mincetan desa prop ce da dir tantar las lingias pols do omens a cercar lura la donna da vovart.
8: I cum far lura cusas recerces, ala pico facil er scuvri uno c'è il fatto, nome, forse un'intera biografia piuttosto inconsciente, dai una o forse più storie che te l'hanno impressionato specialmente.
5: Ma i da il passato donna con una bina della tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia e ci ha dirigito quel cor per un per ons finché la loro marità e stavi loro smettere, che c'è qua dire da quel tempo. Loro dai una mangia via land bisazz ci m'ha impressionato perché ella ha nabbi fatto musica componu, ma era datore un'ovretta musicale, un coup de jet, con effettiva ent notes, cioè più probabile non ha ella scritto, ma mi c'è casse su se snom, e qua era da quel tempo speciale. E allora naturalmente era una Silvia Caduff, che era la prima GMD, come si dice, dirigente generale in Germania, insomma la prima dirigente femminile in Europa. E allora ne devo ridare tutte quelle donne che hanno lavorato e lavorano di una volta le culisse che aiutano a tenere questa cultura musicale grigiuna proprio in vita e ci non ci fanno mai premi, ci non si dice mai grazie ufficiale manch. E ci sigliano ad una che gli uomini non si lasciano andare dalle spicle.
8: E da ella non si può fare quelle forze un po' invisibili, ci neanche ne sa ci sono ci lavorano con formie.
5: Per esempio, fus qua la Heidi Kind ci ha effettiv salvà la scuola di musica a Quera e ci ha comprà e guardaci hanno una chance anche ci poni rent e far musica.
8: Questo è una donna a Quera, ma il Grigiun ha tre regioni linguistiche, vuol dire Grigiun tudaist, Grigiun italian, Grigiun romansch. Co es differenziation las donnas romansches de celles?
5: Ma las donnas romansches un nudes promovudes fin già bler più bocco cellas. I son sigli da su sul tren del movimento romance. I son nudes promovudes da RTR, ci porgeva da quel tempo la feva concerts, feva registrazioni da CDs e quelle donne han profitato da quai, son hanno fatto per parte musica insieme con gruppi come Hades o gli ha dato una cor in Curgelas o una Marie-Louise Wertz ci ha enorme profitato da tutte queste piattaforme, da questo movimento romance, ci mancava e manca modina le donne della lingua tutt'asce italiana.
8: Vuol dire c'è la Romancia avrà mai su sni più fern con celle regions e covalutesle la situazione oggi es quasi un lento samudalc.
5: Ma quasi se oggi in di per le donne grigiunas es samudau che c'è in principio minchuna le stesse chance si dipende naturalmente dalla voglia, dal talento, dal lavoro, ma le piattaforme sono qua, le media sociali sono qua vertes per minchuna e naturalmente piattaforme come RTR esistono in avanti, promuovono in avanti le romanze, ma o se vengono tutte da loro fuori, se si rischiano di dire, si rischiano di criticare la situazione, criticare il patriarcato, criticare rolle e stereotipi proprio in loro texti.
1: Laura De Curtin, sur de sie kudes starke Stimmen, Frauen in der Bündner Musikkultur, ci descomparia in Mech, la Breide Janetto, discuria con ella. Vos weis o di al magazin della Saira in lundesdi als 31 vuost, responsable pel contenia Yvonne Simon. L'ervin cadu fa mis ensemble presentò les novitets, mia nom Tobia Faler, in avent un interessante divertai la Saira sin queste zuandas.

Olivia Rodrigo, Stupid Song, il lunedì di sera, vostra gleis al programma Romensch. E giusto scoprossam godens, c'è la meteo fo quest'evna.

0: Oz es l'ultim di del mais a Wurst, oz es lündesdi, ma nus wenns li stessi a ton per novitäts sportives.
1: RTL Sport.
0: Al defensur Silvan Wittmer ha declarò si è ritratta dalla nazionale da Balapè Svizzera a Zieva 65 giugno. Al quart finale al campionato mondiale in America als dude schlüll der l'ultim giugno per il giovede de 33 anni. Aktuell mensch giova Silvan Wittmer in la Bundesliga Tudastia tal FSV Mainz. Declarò la fine della carriera als Grasshoppers al defensur Saulo De Carli. Il giovede de 34 anni sai a confinia col club de sciogliere il contratto per Dalum, quello als Grasshoppers comunicò oggi. Declarò o De Carlo es rivò a 22 anni als Grasshoppers, anzi va il giovò in la Bundesliga Tudastia ter Braunschweig. Ed è una ritratta del Balapè internazionale. Er l'osni dos la novità, cun giuveder a sretire dalla nazionale. Lionel Messi a sretire con 39 anni dalla nazionale dell'Argentina. Colozzi aveva 207 giugno e il titolo del campione mondiale del 2022. L'ultimo giugno per la nazionale o Messi giovò al finale al campionato mondiale con l'Argentina o corso all'Argentina va perso al 19 luglio contro gli spagnoli.

vus al puls della musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Finter la scovrida. O shiveria scola vita.

0: il di der RTL.
1: Ja, jens di sera, temps per ina survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. La polizia dell'Argovia ha annunziato di aver arrestato la notte vergata in un Svizzera di 43 anni. Quel ven suspectau, deve sitau in una fuola de jaut la domenica de meun ad Arau. Una donna italiana de 22 anni era morta, c'un persona eran per part venides greif plassadas. La polizia va da cuoia no, ca jom sa gli staus per sulz. La mesiamna vuol la polizia de l'Argovia luda novas informaziuns. De la bassa venin si ado e l'engiadina. A Samedem vegn il projekt der Schlargiala Zona de Commerzi Chotpont tractaus cum prioritat per sustener il svilup economic de la Vischneunca. La suprastanza comunale ha decidiu de separar quei projekt de la revisione parziale de la planizzazione locale che è in lavur. Quella trovi de pli temps che previu per quei che la segi fec complicada. In connex con la Schichira, dat la Svizzera libera in part de soies reserves de Pavel. I va per 16 melitones Pavel de protein per armaulze pors. Beina gie von de Pavel si le fiera mondiala. De transportar quel in Svizzera se gie denton in problem al moment, per qualche floms importanz pel transport, schol Rhein, Niel Danubi, meinien memie paukaua. Memie Pauk gudonien les donas en Svizzera cumpariau cul zomens. Qua mussen ine gada pli las cefras de ion 2024 ca Uffizi Federal de Statistica a publicau oz. Tono quelles gudonien les donas e una dina 15% pli pauk cul zomens. La differenza denton vini de pli pinche de pi al 2018. Ina part de la differenza de paga se l'hai declarata no Uffizi Federal. Donas ed homens lavuren per exempel in branches e professions differentes, han absolviu autres scolaziuns ed ein bot tutine sevens actives en posiziuns de manà. Quei è tot, però, io oggi vige leonina biala sera con nies program.
2: La saira culcianel rumensch, quarzi a la seis, e la prossima mezz'ora vocetta nus per l'aeroporto de Samedan. La commissione de gestion de Schamf o grefs imbutaments all'infra, l'organizzazione ci porta l'aeroporto de Samedan, que votre entre otter per sbals e la contabilità. La commissione de gestion de Schamf augmenta os el squitch, nus udins ci ci responsables dell'aeroporto digen dels imbutaments. E più tard udins ci ci des oz o ci ci des oz al giast de Tony Poltera il profil, che va per marider e per la lavur scugiudis. Spero che resti al Sandervi e sono Tobia Faler in avvento in una divertibile saira in queste zone.
3: RTL, informativo e divertente.

0: Camila Cabello in duet con Shawn Mendes, Signorita. Vostra gleis al radio ci mette rumensch, ci avala sis, e due su dins scuccio che tu nell'aeroporto da Sameden per vedels imbütements ci vengen südestchamf.
1: Al puls del Grigion.
0: La Commission de Gestion de l'Avgenenza de Schamf va vin altro un recurs de surveillance contra l'organizzazione Infra ci porta all'aeroporto de Sameden, che va per sbalzi la contabilità, controlla manglusa e violazioni dell'oblig de surveillance. La Regenza va a refusare il recurs e l'Infra refusa tutti gli imbutamenti. Ma ora fa la Commission squitch e l'ha in altro una domanda de reponderazione e stegna viet l'opzione de d'una denuncia. Al Florin Juan ha discurriato col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, sugli imbüttamenti.
2: La rifaccia e la reclamazione della Commissione Sindicatore de Schamf cuort gepica al Centum Grigium scu post responsabile quelles su multifaras. I vo 30 roter per 6,5 milioni di francs cels comuns de Self in Schamf vavan do del 2017 scu credit d'impegn alla Societet Portedra Infra della Plaza Aviatica a Sameden. Quels raps sai nie scudejos fosi la bilancia, o c'è un dels imbüttaments. Qui non sai giust, o c'è Claudio Dietrich, il presidente della conferenza Plaza Aviatica, il gremi strategico della Infra.
3: Na, es un pervas, c'è vens contabilizzò giust quels raps, che se sto confermò dalla revisionsstelle, dall'expert da contabilità, che se tuz dice che es giust o c'è, vez che preciso c'è.
2: Erla rinfaccia dalla GPK Schamf c'è la Infra non legge scleria a vonda las responsabilitets dels differents gremis non sai aggiust. Ci avec un rapporto omo so deblezzas da managi ils gremis dall'Infra del 2022 a sai a nia activ e degia corret las reglas internas.
3: E lo, aso che l'an passò alla conferenza della Plaza Aviatica, aso che vujo sur un nuovo reglamento organizzazium, su quella aso che dita sci, e quelle regole fischler c'è gremi c'è responsabile per c'è roba e là vera che forse al comincio meint da questa organizzazione certas incertezze c'è responsabile per c'è roba
2: per el scu presidente della conferenza della Plaza Aviatica sai la risposta negativa del Centum Grigium sulla reclamazione formale da sorveglianza della GPK Schamf ste da clara. C'è la Commissione Sindicatoria de Schamf o inoltre il Centum osa una domanda da reponderazione minciosa e da sar salva da ferciusa contro gli gremis dell'Infra, non faccia nir nervosa Claudio Dietrich.
3: E penso che l'Infra sia la conferenza della Plaza Aviatica, ma la Verwaltungskommission, che ci hanno fatto in tils ultims anni, era giusto. E non in Kledge, weil er meint, dass sie wollen, dass die Reponderation und sie wollen in der Schüsse mettere, dass sie es machen können, aber sie wollen eine Rätsel für diese Ideen.
2: Se ci capita in avent con la reclamazione formale da sorveglianza, quella domanda è sdarciata al Centum Grigium. Fincia quella domanda non è sclerida, non volesse la GPK da Schamf pigliare posizione. E tenor il presidente del gremi, Cornel Wittmer, as lascia era viert la domanda se volesse ferciusa contro la Infra.
0: Al Florin Juan ci ho discurria col presidente della conferenza della Plaza Aviatica, Claudio Dietrich, sugli imbüttamenti della Commissione de Gestion de Schamf contro l'Infra, l'organizzazione ci porta all'aeroporto de Sameden.

0: Vus da gleis al Programm Rumänsch in lündersdi saira. A la mezza ven col profil, oces Hermann Laim giast dal Toni Poltera. Hermann Laim, o 67 ans, e don Marido, l'an ce l'es in pensium.
1: Ich weiß schon Relations durant la mia vita. Che gli era mai sto in una decisione da me ci ves deci i mareid bec gli ho bezzato e alla fin finale in che le relazioni eidas da part e la davosa relazione osa con Manuela Gebert che la ho tenia a nos vagna ans decidia da maridar da dir che la veia da a provare a continuare la vita come un abla mancia. E io sono fitch fitch avanti raivola le decisioni, è stata una decisione del cuore.
2: Ed in se cosa c'è il discorso che si pleci la faccia sa meida gist, un rec se un faccia eser un marido che è data del scuro in un nuovo sentimento, naturalmente.
1: Che è un nuovo sentimento? Con quel evacere avanti, bec marido, bec ci fis lipo, aber aveva mai gia quel cletch da sorpilir la responsabilità, proprio ein per ein, da d'esser cop il ben star da di un'altra persona, ci è fici attaché da me, ci è fici c'era, ci dominesce il mio scor. Quelli in incumbenza ci è enorme andricionta, chi l'andricesce alla vetta per un factor X, le in commitment da gidar legna l'autor, da deser co legna per l'autor, da procurar o da ampruar, da procurar mince de pil ben star, pil miglior da tutti due.
0: Hermann Laim, ci dera giudice regionale ed ans dera segretario del Departamento d'Educazione. El es cresce sua dal Vagni, el es giast dal Toni Poltera al profil de questa saira, davende la sese mezzo in questa zoandas. Che cosa saira sul Channel Rumänsch? Al microfono dis a dia paroz al Tobia Faler, in avventi una pacifica saira, buon divertimento col programma e ste bene.

0: RTL Il Profil.
1: Il profil de Dots è in con patria e giurisprudenza, in profil con rieis e la vetta solitaria forza den dergeder regional. Il profil con Hermann Leim si va da Dusons, pensionò e futur first gentleman della Vischnanca Albula Alvra. Mis nom Tony Poltera.
0: RTL Il Profil.
1: Benvenuto, Hermann Leim, il profil. I va deci futur first gentleman della Vischnanca Albula Alvra. Vossa donna Manuela Gebert surpeia iufezza in chat di Jon Nov. Per Elena, nuova situazione da essere first gentleman.
2: E in verità che è per me una situazione che non mai faccio kind, ed è una situazione completamente nuova. Ci vado a vivere niente. Ma che sarebbe un problema?
1: Che sarebbe un problema di essere first gentleman di Albula Alvra? Eh?
2: No.
1: E mai quando ossa ce la pensiono, ok, forse fischiesto non c'è per me di diventare presidente comunale?
2: No, che era per me una opzione. Iva per me, dice, Iva lavorò fin presto 66 anni. Si va faccia in taglio, surpel bec nuove funzioni ci sono puspe ante la pubblicità, ante la mola del lavoro.
1: Proprio faccio in taglio, sapienti io manch, vuol dire fare una vota. Non sorpigliare una vota, non domandare oltre, cioè, scuola loro in dede in pensionò, ni vos de.
2: Iva ad ogni giro la situazione ci era ante un scuola in una mola. Che era in stuare esser co, in esser disponibile e lo anvai a dec che il voto be play il picco staival o del insecce il picco staival per me con la pensione e ci sto bec i pos fare insecce ma i sto bec adiva erma decidia be, da be ma lasciar rantare intan in una funzione c'è sorpiglietti gli uffici da del presidente Cumegni allora esce rantos esce partecipezza alla superstanza cosce rantos vosvez sedutas vosvez da preparar il affars ci è antil resor a che levi beccia via er beccia
1: a principio son deci la val ni soprattutto la Vischnanca Alvagni stat fich ferma cor.
2: Ja.
1: Lei lenciò malanconeia?
2: Iva malanconeia, si boce vesbe ple il clucer della baselgia del vagni.
1: A scusa mo, si calla che la malanconeia?
2: Ci malegra degna si torna già a vesella. Mi dades ol ciondo, iveva forse da giovane, pipac, che il sentiment da essere un rigio dal vagni, la val alvra, ci che il ci va usa. Iva gia la situazione ci sun siva della seisavla classa partia da venda cia sun ia semuster anten la scuola de clostra della clostra avalo faccia il gimnasi ad usceia eri anza sez di so ci era da vent da cia e va a cia anza sez faccia le vacanzas
1: che tu cosa per me aber schon erci che sto in grief time da dire davanti alla seisavla classe della patria di Decia a dire star a vosecchio al vagni quasi in galplè durante le vacanze che sono grief time
2: per parte del grief time io prevedo la malanconia però io sorvenia e grazie ai miei genitori ai miei scolasti ci aveva dal vagni la chance da far che la veia. Adiva pilia sei che il scusonsa era marvellous sin nuove sfide sin tocca il ci saveva a prenderselo.
1: Il piccion Hermann, calda sei sedons, scuola primara ad Alvagni, scuola cal time, scuola de cipo cal time.
2: Che gli era per me in time orvart bun. Iveva in da cesa, ci era materiel bec bain di so, ma iveva genitors con in grant ad in bun cor ava gia in sora ci va era angoz in fich bun contact c'era in fich c'era
1: che al vagni avant 60 tons che era probabilmente un po' ferm idilla.
2: Idilla era un era e na. Materiell wevens bler pi pak. Nus weven totles familias sind en wischlanke weven bitz dan vauns. Ma kelche nous weven isto in a cordialitat, in a attaschia de dat. Anten la wischlanke in sa conoscia, in geva nous un fans geven sa far tarmals cum pak. Nus duvraven erbe bler.
1: Anche la in prima parte di profilo sa degner dare una prima invista per si discorrere in dettaglio sur Londra. Hermann Leim, c'è per el il sen della vetta?
2: Forse in taunt il weiver per otters, esser go, pil conquerschang, e ertignai reint certes, certes lenges cin o survenia scu regla er da cia.
1: Dati per el forse anche un semi da vita, ce l'hai raggiungere, ce l'hai sanfare, ce l'hai usare anche.
2: Io avevo 10 pensioni insieme da me ce l'hai sanfare realizzare in viadi più grandi. Io sono anche piacissi e io ce l'hai che il proprio fare. In viadi sono, ma se che sto essere in 4-5 mais, lo sono piacissi per certo.
1: A perché bec?
2: Io mi do la perspectiva. Io galdesh os il tempo ci va ad Alvagni e vien da Loana con gente a fare excursions e vien ir fitch con gente orant alla natera vien a spas con il Chang. Il Chang sai a bepilir 4-5 mais con me sai a bec la sera c'ha 4-5 mais soletta la donna e che il va sei osa
1: scut tip scut descrivesse sets se c'è fellas vossas Vermetzes de Charakter, schulel schut, schut tip.
2: Il tip anassunga forse pitosch kiet.
1: Kiet, ponderò?
2: Ea. Yeah.
1: Forse distanz cea? Yeah.
2: Distanz cea, lesa mi anche sotto schreiver, dil tip anna. Iva stuia con la lavor ci va gia, con il pensum ci va gia, il davo stai scudergeder. Lo vai a gia, ma da distanz c'er in taunt per restar neutral.
1: Da geni rosens frank anche discorda la vetta in nom che solitaria den der jeder regional. Na si is san itzen da zodiac di pesce, da pesce vindec ci seien empatics, sensibles e ci vegen en bon sensori. Che in sottoscrivesse lo so bel da lunga, probabil.
2: Ia.
1: Vin però erdec i pes è temalir, i vin erdec al se influenzabel ed in sobec propra propra cifer il pes cu scu tipa in sobe propra non no statel.
2: Er keile forse mi c'ha tam mi anche cifer lo cins dei keile. Scu cins dei er angal in pes mort va cun lava. Anta la madema direzione. I dun bec fiz bler sin astrologia. Ma certes componentes constaten schon de kelche svez dec.
1: Asche dei in motto di pes è isun colia con tot e di crei?
2: Also da cardiencia, veda la cardiencia, bain bain, lo mattina schon. Kelle permenza ci fici important, beciangal an fases della vita ci funzionesce, inza ci bec, ci ne giù, ma bain erant an fases della vita ci funzionesce fici bain, allora vai a chegli reint. I crai an ten dia, i vin an sa setze ir scile possibile la domenica messa, a chegli epil solit possibile, Allora, ma deia, c'è la messa e il copper dei ringrazia il Signore della Dia. Io ma dei, io va anten mincemda 178 ore per far tutto il ci vi far, ci vada far. A se dun da quelle ore, in ora, per dei ringrazia, per riflettare che il ci è passato, a guardare in avanti. supplicir il agiet, oder il sustendono, Signor, della Dia. Allora, che gli ero un po' surfaccio.
1: Anzi, era una persona del dreccio. Allora, el veg dreccio, ne veg ragion, aveva tenuto il dreccio, che son era la base della vostra vita.
2: E un prof che il son, ea.
1: Hermann Lime...
2: E c'è anche da pregir, ma bene era da dire un avanco gli esempi.
1: Hermann Lime, già se da sassetti, se non si vetta, decidia, ci mangi, era privato, ha detto il dreccio?
2: No.
1: Cioè, c'è l'ho ben decidito in dreccio, che non si era anche a discorrere a Niglia, profil va Marveglia, disco proxim. Il profil con Hermann Lime da Dalvagni, non si niente in prim talk musica, c'è l'ho già vegia e che il talk dei acciamanci in massa. Perché ce l'ho già raccontato solo da 20 minuti, è la canzone La Patria.
2: Che è la canzone, è una canzone del Surmeir. Iva con la mia patria, iva con le mie rieste, e sono con la Cesa. Yeah.

0: Mis già stotz di profil Hermann Leim, di vagn sentien zant an vos avet avets bec adegna decidia tot drec. C'è per esempio vets bec decidi drec?
1: Si decidei sotz outre, in outre domanda. Ma in se c'è ci vagia per lung time per da ci va pitia per lung time. Ich sto in einer Relation, ci veva durant tre Jahre con una donna. Nos vain alla fin finale ans pers. Chi faceva me fich mal. A lova e sa curgia ci va fac il sbagl. Ci veva lo era bitch drech. Ci veva bler men ja pak. Gia oder gia la comunicazion con ella. Chi vai a pilia per me. In se c'è ci va sa via a prendere orda che egli alla fin finale e a prov ir da far bler miglior che egli anta la relazione attuale ci va.
0: Giast Hermann Leim, in pensione avant du sons, scu der Geder regional Albula Alvra, l'han discorrer dalla lavocra da quella parte. La scuola media vez fac a Mustera in Clostra, perciò invece in scuola cantonale a Coira.
1: Quel era in combattere entre papà e mamma. Il papà lets motivava me da dire alla scuola cantonale e la mamma dava preferenza a Mustér. A diva va tatlose la mamma, alla mamma aveva scuadegna ragione.
0: Scuola local time in Clostra formò el Hermann?
1: Il time da scuola in general era quella dal Vagni. Schuer kel se Mustér an gie se me grande influenza els an kel time o oder kel schola sils las persunas ci staten da vos tiers an procuro ci iveva i pudeva adegna esser marvegliaus a prender vetiers a kel erenza ci ci veva intent a me iva gie in enorm plajair sin in se ci nov.
0: Der Redner erklärt, dass sie bei der Schule kantonale, sie bei der Schule Media eine Studie Jurisprudenz hat. Er kann aber ja eh schon klar bot.
1: Na, kann aber ja eher erlernt. Ein bisschen klar, ich weiß, und so seit sehr viel, die viel grand gosch der Fachschulast. War kein on sie war an der Universität Zürich, er sah wie ein Weiberohr, kun eher in Kumbenzo der Kurs.
0: Ed interessant, Katios, sind alla scuola claustrala e Giosavens sind so a Friburg stib gir. El e ia a Turic all'università. Al collo forse tu tegni cu Daniele ora fin finare i bap.
1: Na, che gli era il pesci vo conterlava.
0: Or logic fisto se fisi a Friburg a cinema.
1: E ma lo era ninch forz da cha. Dalla nostra dalla mi classe se mostir. Loyern Semper, ci geven a Turic, a Stibgir. Turic è il Pima Nevel, ad il PB a Turic è il tren a Coira.
0: Ad vin puspe ora un po' la malanconeia.
1: E in sem, si spert che possibile puspe a cia.
0: Ed a Turic, durante il time, c'è la Stibgir giurisprudenza, oi ervi or, ci geves un po' la veia accademica. Also, er ist doch auch Assistent.
1: Ich bin Assistent an der Universität de Turic, der Professor Rey, der ist Codice Civil Schweizer, der Recht der Obligations. Ich war Lehrer, die Dissertation der El. Und ich bin sein Zauber, eine Possibilität, die Vince Coira, fahre die Patente der Advokat, und sie war Puspe an Turic.
0: Se ogni tutto
1: l'avete in un'altra direzione.
0: L'avete in quella direzione c'è allora c'è Elenia a star a lavorare a Coira, il canton.
1: Yeah. Io voglio prima fare il practicum il ispettorato del registro Fonzil e si va sto da vert scrive ora in una piazza con segretari del Dipartimento d'Educazione a Lovaia Manonscia e sono allora nive sin che la piazza e vada da Loana era anche mantenia il pensum a Turic con il corso ci aveva dare all'università ma da far la patente d'avvocato era lo con quella nuova occupazione invece play antil front spezi e alla fin finale vai a al beach fac che la patente
0: un reclo forse to knows
1: o se per la veia ci e mi è capitata tears da ci mi è crudata tears e il beach ex nunc urgente da far la patente d'avvocato

0: avert veias chi statan bec avert senza la patenta.
1: Quando ce l'hai tornato a coira del canton, allora il pensò forse, ma in sicuro l'hai davantato tutto il dreder regionale, perché se non fosse in plan e che il sembrante capito.
0: Che gli ha capito? In plan per una tale carriera, vivi bec. Che gli nia il 2004, lo vai a Gia in telefono con il presidente della Darceira regionale, a che allora dice il Scherchen in Darceider supplementare. Schimmates me a disposizione. Allora vai a Pondero che il Kurt va a Stiers.
1: Aber sind sie Sekretari di Departamento d'Educazione, non è che ci manci per Blairs quasi i job della vita. Perché loro tutti ne sorpia che la sfida nuova di Darceider regionale.
0: La sfida nuova che la osa accentuò per il 2010. Con quel ci loe ni in vigore le nuove leggi di procedura e il pensum dal presidente della Darceira e ni augmentò il presidente dell'Ets Time, Peter Catomen, che era d'usa uns bevilci ia, diva mai che in tocci el detta giù avant la pensione, a si el fa fin per la pensione. Allora il per me era nina discussione da neir presidente della Darceira. Ia il altr con che il presidente della Darceira aveva da se decider votel fare in avant Angal Darceider, oder votel fare in avant Angal advocat. Della se decidia per continuare scu advocat. Ed uscea me il crudo tirs che uffici da presidente della Darceira.
1: Anche questo simple da se decider perché la veia. Perché, ti cantun, segretario del Departamento d'Educazione, era già probabilmente probabile anche. Interessante.
0: Gli era fici.
1: Jobs specifici, non si può dire che tu che mi dà sia un portoci la scuola.
0: E anche gli in midem permanente.
1: Ne che forse per tutto dreggi motec per e davanti il departamento, perché davo sempre le medades.
0: No, io avevo invece il departamento, avevo invece la situazione ci cerceva aria. E era lo ben installò, aveva era in lavoro fici interessante. Ma che gli naturalmente sono in una posizione da stab e erbic usceva cinzo il agents projects cinz realization in se in se school secretari in sein da per tot o der fich manevel da tot ma agent projects ein bec
1: aber in scuola per pa posso ti radar da tot forza
0: essere ja ma che gli mi anche si mal an per nevel
1: ja aber scuola reder in se tu ne da exponia
0: lo in se exponia. Ja, ja.
1: Bella cercea che la essere esponia in quel caso.
0: Ma io vabbè cercea che la...
1: La cercea invece, io sa do allora della Dutchbank, che lei so in futuro.
0: Io sa do che gli sto, si va quindi già un segretario del Departamento, veniva quella domanda, sorpeglias in una nuova sfida con il presidio della Darceira, ci conosceva già con quel c'era già un sei sons ante la Darceira. Lo vai a un ponderò bagno via far che il va ma decidia si va a ver ponderò bagno in prof
1: a c'è sto il motivo principale per improvare, per far per mi dar c'è punto di scuria per quel pass
0: iva gia la tenuta per me ci il essenza sets ci iva un bec gugent mal giusteia. E anche la Darceira ha la possibilità, il rom da quel ci e le sciottirs, le regole di procedura, le leggi, da stare anche il drec. Quel più ferm ci anche il departamento. No, ci è adegna la politica ci domineixa il travaglio.
1: Aschel war der Nervosus, dass ja, die circa 10 Kinder schon sind, dass sie in einer Position der Schäder in der Finale, dann trainte die Departement der Education.

0: situaziun avant il temp dall'universitat. C'è temp, Gessel, o sort vista giuridic per elpi, Herman Leim, e stoi pi bel temp, ni calci o faceli pi content?
1: I sun fitch engrazcevel a ventirevel ci va gia la combinazion.
0: A cosa ti tessa mai odra, il vesbeci, il foschif e claveia accademica ad essere anche giuttrice all'università. Professor.
1: Il è naturale manch in coniunctiv.
0: Ad inza cosa di Herman Leim in der Geder coniunctivs ni insomma tis per giurists coniunctivs dati beci dat ea ni na ad eventualitats dati beci ha?
1: C'è vessa via esser, che il vessa, già ersa via esser c'è un folle lavoro da scrivere anche in abilitazione e trasli antir parkour. Assiva, ho un specie una garanzia c'è un professor. Che il fis però gartagea, fis che il ersto in aveia, ci fis stata molti fara, fis interessante. Per me era eran calzons ci va da sto anche lavorare all'università, che era per me in se ci les mai desister o da becce da vai scuer il zon sent il departament ci an ricciò la mia vita e si va il time pantalla da cera i son fich con time con quella combinazione ci veva.
0: E la combinazione c'è quinta e della combinazione da voi time da quella combinazione la parte della tercera regionale Albola Alvra discorrendo in scu proxim avanti anche musica puspe i proxim giavis musical che è Mumma da Giganto e Matteo De Funz del Keltok o una declarazione per c'è gist Keltok
1: intanto in regordiancia vedi i miei genitori iva gia genitori con un fitch buon cor. E l'air in una regolienza anvers la surselva ci ho formato scu carciang ad era scu studenza in mia veia per la clostra de Mosteri.

0: Il profil de dots con Hermann Leim dal Vagni o sa ampensiung si va da 2 ans e diz da vos che tordajons sto da geder regional a Casti. Hermann Leim, i pos m'immaginar ci esser da geder an lacna region ci che po esser in job di una funzion fitch solitaria. E che la mia immaginazion ni è uscia.
1: Na, che gli è uscia. Ora van tutta in tenina d'arceira pincia, pitchna scu la d'arceira d'alvra, che gli è in aveia solitaria.
0: Scum stos a m'immaginar che il solitario non può essere quasi, e alla fin finale, a me ni parteide per nini.
1: In e, da dem man solet jurista in tale d'arceira, da sper ils collaboratours, ils actuars, e anche la società il scuvojets il schon in la sfida da restare neutral da tenere da per tot in poi una distanza erstens vot gelt cu Christian forse bech ma iva per me ad ine vordo da esser si neutral cu possible da bech ma da reint enten mincha union oder da deir avernissages o ad aperos da chi da unions oder per veia ci lovaia d'energia la in taunt la tema er che faste si te assiva in a persona ci e love da che l'apero ci a forza per finian am vido aint con in casa vander c'era e scuvese che gli eror per la counterpart sa che la ad aver fidanza enten che la d'arceira enten la neutralità della d'arceira
0: ad un grande dilemma la fece
1: la sa forza che il batterla se go un co anturn ja quel sen mince vender de saire statta ne insieme ad ara certas che po allora schon oder scienze che po desse darci ci che la parteida o si va dubis vedala neutralità della d'arceira da che levi bec
0: e beh un dilemma de navat can fermo allora scarpi che da parte una persona il d'arceder de navat il job ufficial da c'è man la persona privata che dilemma can fermi sei cose ambivalent della tiracciosa
1: e ne da pipa che ne da play ma quel time sa da easy ne irvi da quel
0: in der Räder regional. C'è la Slavuks, o c'è ci decider, c'è la Slavuks, la Sgrond Slavuks in der Räder regional o da far?
1: O senta la Isa Batalar, yeah. La mia discussione, situazione, e lezza era uscita ci Ivan, c'è il senza in actuariat professional. Iveva angali in actuariat ad hoc, si aveva caspi grons, allora sapeva ir per in actuar, ci allora nia per exact quel cas. Tutto il rest era per me, che era bicangala lavoro amministrativa e il contact con ils advocats per fixar termins. Ma ben l'era ir siva dalla seduta da d'arceira e l'era da motivare la decisione scins veiva da motivare la a che il restava ir veda me per bler an bler situazions ad uscea dava che il deis ci erano an planis or fitch bagn
0: o dec
1: scriva bot la domanda
0: scriver bler a far bler administrazione la fin finale
1: ma er motivarles da ceres, also lavor propa, ci schon lavor juristica.
0: Also, alla fin finale, per beccio c'è ja, tu sparteides, i decid quasi, che ieri c'è la piccina part quasi, ieri piuttosto gli scrivere, fare giù termini, l'administrazione era la fin finale lanciata, piota, pi ferma, ci cantarvi da mesa, a dec, te has raggiuntes, falò, a perché
1: sto sa, naturalmente procedures, ed ha naturalmente procedures, ci van senza, cinza vesa,
0: avanti la cera,
1: e eran cas civils, lo, il bec, da dar par, gist la decisione, siva ci, o dravanci las parteides van per eix or, lo, an, siva la Siva la cantada principale ast lo da, da reponderar anche neder l'antira, l'antira chosa, siva da fixar la decisione, a motivar quella.
0: Scusa, reder regional, tu sei it's la grande parte di cast ci vince mesa. Dati cosa una lista top che calz cast ci vince a degna, te calz vince massa, a calz grand cast vince probabil.
1: Per la dercere regionale ha un invece il diritto penale, il diritto civile, e il diritto di discussione, il concorso. E dal caso è una buona parte il caso di discussione. Cioè, c'è un'opposizione contro il comando del paese. Ante il caso civile, lo è sono scelto, nausea era era in buona parte era divorzis o insomma drecce da famiglia drecce da dirta ma con quel ci ante la regione Alvra e gli erant sur seis e planeiras lai lo davila degna ir puspe di spetas an connex con domandas anturn la construcțiun și las lavours în faccia su scheier cu citocia o de scheier dons da quel dati lere che gli allora casci in pil sole de era merta complex sa gon co dovri lo er expertises
0: dal fin finale el ci sento so che il job nella lavucte den de geder regional presp interessante poi ci eba dat un po da tot
1: i da da tot Iva mi angang menzionò il diritto penale, lo lo vevens nous en sasets in a situazione fitch bunga per me con che il ci nous veven bech cas da big ground cas da angola dich o da violenza nous veven
0: morte resta gerbedo
1: na er bech La grande parte era delix contro la legge del traffico.
0: A salvato, sono tutti questi differenti aspetti che aveva da decidere. Davi che lo, ne ho due, notte, ce lo dice, oh, dormia grif, ne becce c'è bagno, poi sapeva che, yeah.
1: Grevo per parte era insomma becce.
0: Insomma becce, è proprio...
1: Per parte, e aquella scionerdo noc libres.
0: Perché c'è casi complexi, non per cena, le persone involvate, non c'è la tragica, non c'è...
1: Ivan se sez gia la chance da lasciare il lavoro a Casti, anta la darcera, becce pilire, già. A degna è che il però becce cartagia. I dava schon casti geven fich manevel oder avant tot schins weva an chose de drechte familia chi ils un fans niven mes eind prest sku armas oder chi er chi wen chin sekurgeva er wieder respostes de un fans chi kel sein instruies chi an de deir sku chi an de sa comportar Quelle era schon noch sehr schön. Dus Gerschies porta nur lor combat, lor carplinias, sil dies dils umfans. Quelle faceva mal a me. Lo era forse er la mia part sensibla, ci samusava, ci aveva fitch gran problems con de quelles choses.
0: Non sono discusione in chat, kam ferm, solitari, scudereder, kam ferm e allora. Il privo ni la tentazione delle diverse parti di influenzare i derreder. Canta già in svin anvedo da peroni, canta già in svin forza. E si sa che non si può accettare in cezni. Conferma la tentazione di influenzare i derreder. Se abbiamo anche un fan, per esempio, ci risponde, ma in generale.
1: Io voglio, anzi, se faccio buone esperienze, che gli era lanciata, aveva molto blare le invitazioni, cioè che gli è molto scelta che fai sto un video, mince sonda domenica. Siva alla gli out accettò, realizzò ci i accept bec quelle invitazioni ci iva degna ma ci so a vigia in una bella redonanza o in bel antupada e che gli aveva la liot aveva capincia perché da quella na vai a strausch o insomma bec dia am prova da influenzarmi.
0: Selvarda, ha lanciato che ce l'ho sorpia l'incumbenza e che non aveva già in socce ci sapesse spicir e ella già sto in prima anche da redere auxiliare da speras a sia davanti al presidente da quella dercira regionale e sto scesco ce l'ho spicir e ce l'ha lavù creiva e io donce ce l'ho detto ok, questo è mai cartia ci sei o sceia
1: e dava, son legno l'altra sorpresa una sorpresa una fig gronda sorpresa era proprio il quantum da da casci era da lavorar giù una sorpresa e il sto dotazione con personal che la era lo già lanciata era il fig basso era gli attuariata nulla si aveva Caterons pitart, va a servinia va inch per cient, dus ulteriors on siva va a gia. In auch meint dil actuariat sind schon canta per cient. Ma che lie da bitch possible da lovrar giu quel scas cier in pendenz er schon per fat loder ci niven antiers an in time prejonaivel. Aquello man se seit persa via samidar con quel circosel grond allora anche exter con quels problems della con la surcargeida della darceira cantonala do liber per installare da ple personal per mettere da ple personal lo va a sorvenia anche ne da in pensum complain da per inactuara per inactuariat e che il agido enorme si aveva la erang dus dergeder supplementars per dus ons a con quels con quella constellazione del con quella composizione della derceira vai insieme con il mis colleghi santa la derceira savia lavorar giù propa fich blair cas ci eren suranos e alla fin finale, alla cura ci va do giù, era il da 49 cas, ci era 2 ons avanti, era il anche 5.
0: Caldeccio lo sudò, la sclavs di bureau, a ia in pensione, e che sto parlando da deliberazione?
1: Ambivalente. Il era per me, iva mai spiccia se la pensione. Iva l'uvrò, ficcio gente, mi antiera vita, e aveva con quel ci mi aveva concentrato fich ferm sulla lavor e il bec biagia se bler hobbies da speres ci vesse allora savia dir va ossa tip top ossa ast tot quels hobbies ci specien sin te iva bagia difficultats da dir in pension a tutegna vai a malegro sin la pension Ima vedeč, iva fač durant la mia veta profesionala, kel ci saveva far, a kel basta er.
0: Si vede duz onze, pro tot otr, ele pensionò, ed da quel time la zrang discorrer ani profil avant pro puspe musica, jaut na jent, diz Diabolix, i fanci che je fosse dona.
1: E a kel je dedicia la mia cera dona, la Manuela Gebert, e... Er in Regordiancia vede il Time da Militärci, das ci va fare insieme con Poinsel alla Giardinia Bassa, dalla Valmusteir.

0: Nopsischens an la davosa part di Profil, oz con Hermann Leime, facangist il arc der lanciata da nostra emission First Gentleman Albula Alvra, el o Maridò, beciang scidadei, la futura presidenta comunale Manuela Gebert, dins podec, el ei in pension, di madema moment egist Maridò.
1: Antil madema on,
0: ja. Antil madema on.
1: Ja, ja. Schon avanda de ihrem pension.
0: Aber dins podec, Maridò tard.
1: Quelli in spodeir, sinds Mareida, per la villa detna da 60, Antillon, cin reiva 65, allora poi andeir in Iva Mareido mechta tard, ja.
0: E davant mai, ma sto Mareido, tanto che ci sao, ja, perché sinds Mareidi con 65 anni, sinds podes domandar, perché sinds avant ben Mareido.
1: Chili era già avanti, io avevo già una relazione durante la mia vita. Chili era mai stato in una decisione da me, ci avessi detto, io mi reid becce. Gli ho becciato. Alla fine finale, anche le relazioni erano da parte. E la davosa relazione so, con Manuela Gebert, che la ho tenia a nostra svagna, anzi decidia da maridare, da dire che la veia, da provare, da continuare la vita comunabla mancia.
0: E che ne riesce?
1: Che gli è sto in forse la mia migliore decisione della mia vita, franca della vita privata, e io sono fic avanti raivola le decisioni, è stata una decisione del cuore.
0: E in questo caso il discorso che si prende la faccia a me, la faccia è un marito che è dato dal scuro in un nuovo sentimento, naturalmente.
1: Che è un nuovo sentimento con cui Eva c'era avanti, becce marito, becce fis lipo, ma Eva mai c'è quel cliccio. Da sorpilir la responsabilità proprio in per in da essere capo il benestar da di un'altra persona ci è fiche attaccata a me a ci è fiche c'era ci dominesce il mio score a che gli in incumbenza ci è enorme andricionta che gli andricesce alla vita per un factor X.
0: E maridar è ir grande simbolica. Essere insieme con insieme, blir sons e insieme, però sinds fa il pass di maridar ufficial è ir fitch grande simbolica vers la persona.
1: Ja, ja. Le in
0: commitment.
1: In commitment da gidar legna l'outer, da deser co lemper l'outer, da procurar o da amproar da procurar mincia de pil benestar pil miglior da tots dos.
0: Nos descrigni da vossa benestar, il benestar da Hermann Leim, pensionò siva da dus ons, che in de da pensionò, e lo dice lanciata, blera libertat, potec farci cins les, aber da c'on c'è dus punts fix, ni ci el passante retima bler time, che io sa proxima manchla ciaccia cianceva e di pascir, che c'è dus pols ci domination la vita sciong di Hermann Leim.
1: E che è una figa grande importanza, per me era da piccia non sei, gli essere ora in la natura, se non cresce sempre in una vishnanca scuola vani, o in un'altra vishnanca, se ero intorno, allora gli essere in la natura, gli essere con gli occhi la natura, inso c'è fice essenziale e che gli erstò ter me uscia che gli vai a mantenere durante tras il time ossa scu pensionò vai a proprio savia er compensare va che gli er faccia piantiva manch da compensare che c'è ni un po' alla curta o c'è ni alla curta durante il time del lavoro. I vin fitch gugent a pascher che il faccia siva da sedis al ci veiva sedis ons avant da Stevens Bechank, che schon in se ci estimesch enorm. L'esser orant alla natura e si va bagna, allora portare ciò in se ceci in pesce, gosto, allora ers il plato.
0: Allora, in chi cucina i pesci? Da giobler per cedere si porna già i pesci per cucina, invece non forniamo a cucina i pesci.
1: I cucina per fin mezzo il pesce, a maglia il mezzo. Anziamo con la donna, qui a ciò, and vi dà in zangain, in se ci. Che gli è per me, sono uscita, che gli è durante il, also il pascere, e la ciaccia, e ci vin per bulis, che gli è per me, in se ci, ci è fici importante, ci i fec diver dalla natura, ma i consumesch che gli er.
0: Tu sei senza usati il profil della parte spontanea, noi ci l'hanno discorso traviso e traversi, per esempio una paletta da ciavazzinze, perché la gente sente che ci viene spontanea, da mai c'è della la stessa scelta, tra l'altro polpa ni salami.
1: Polpa.
0: Cerf ni pesce.
1: Pesce.
0: Segantini ni Giacometti.
1: Segantini.
0: Auto ni tren.
1: Auto.
0: Mar, montagna ni Marcia.
1: Montagna.
0: Berna ni Alvagni.
1: Alvagni.
0: Sapendo io mangio Berna perché la donna ho già in bureau d'avvocatura anche a Berna. E penso che Berna c'è davanti ai vostri geni da secondo da ciò.
1: Io sono... Qui e lo sono a Berna, ma invece ci sapessi non arca gli indaccia.
0: E cosa faccio lanciata della costruzione, del dascia terminare la costruzione, Cartagia e ND sci.
1: Sono la saira containt e stankel.
0: Senza chegli, voglio invece.
1: Carezia.
0: Il più bel momento mi vetta anfinosa e sto.
1: Il dei da maridar.
0: Questo è il profilo con Hermann Leim. Grazie per la invista e da musarda pledi il profilo anche il profilo del RTR. Mis nom Toni Poltera. Niente discorso se avete parlato cura cilets andare in rtr.ch sco podcast e per la fine anche un talk con simbolica e la cernia zas si jamais j'oublie.
1: Quel talk non esce me o avvertesce me da... Esser angrets tjaivel, den esser umilitevel, kjellin se tjeje per me fitch important.

0: musica per gli inescadin. Per tai. Per mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Ja, jendisch sera. Temps per ina survesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. La polizia dell'Argovia ha annunziato di aver arrestato la notte vergata in Svizzera di 43 anni. Quel ven suspectato di aver sitato in una folla di Jotla domenica di meun ad Arau. Una donna italiana di 22 anni era morta, ci un persone erano per parte venite sgrif plassate. La polizia va da cuoiano che gli uomini sono stati per sulz. La mesiamna vuole la polizia dell'Argovia luda nuove informazioni. Dalla bassa venite si adoe l'Engiadina. A Samedem venite il progetto Schlargiala zona de commerci Chiotpont tractaus con priorità per sostenere il sviluppo economico della Vischneunca. La suprastanza comunale ha deciso di separare quel progetto dalla revisione parziale della planizzazione locale che è in lavoro. Quella trovi da più temps che previu per quella sia fatta complicata. In connex con la Scicira, dat la Svizzera libera una parte de soies reserves de Pavel. I va per 16 melitones Pavel de protein per armaul de pors. Beina gli avon de Pavel si la fiera mondiale. De transportar quella in Svizzera se gli denton in problema al moment per qualche floms importanz pel transport, scol Rhein, Niel Danubi, meinien memie paukaua. Memie Pauk gudonien les donas en Svizra cumpariau cul zomens. Quem mussen ina gada pli les cifras de ion 2024 ca Uffizi Federal de Statistica a publicau oz. Tono que les gudonien les donas e una dina 15% pli pauk cul zomens. La differenza denton vini de pli pinche de pi el 2008. Ina part de la differenza de paga se lai declarata no Uffizi Federal. Donas ed homens lavuren per exempel in branches e professions differentes, han absolviu autres scolaziuns ed ein bot tutine savens actives in positions de manà. Quei è tot, però, io gli vige leun in a biala sera con nies programma.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Hits Escovridas Música non-stop

Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.

scheta la radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventano grands hits. Ed è l'ora per la perpetna d'art. RTL, perché la musica è da casa.

Es resta sulla via il flach, in avò es resta dalla viera dal sfrac, in avò es resta quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridare.

giunts, da palottis vi da vellos, da placazze d'acziuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal frac, in avò es restà quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intant tot ci va, in avant cun 60, em du mont sci nu bastes, prop ce na cun 40, nu fus nu scea, svelta volta nos bet. O vaina propi da ciuffer il temp in quel möt, in avò es restà